0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Non pentirti di qualcosa che hai fatto, se quando l'hai fatta eri felice.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: wanna.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Morning Glory. Morning Glory.
8: Nel cuore del mattino Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TV Sat. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Smart. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
1: Hai già provato Buono Premium?
2: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
3: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaine's DC.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere

0: www.fileni.it.
1: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
2: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
3: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Verde. Rosa. Arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
13: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu? Che aspetti?
0: Virgin Radio. Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Da oggi gli sconti sui carburanti. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Lo annuncia la società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli, coinvolti circa il 39% dei distributori italiani. Un segnale importante, commenta la Premier Meloni. In Gran Bretagna allarme terrorismo ieri in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Paura ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un ragazzo ha aggredito con un cacciavite una donna che stava facendo benzina. Poi con l'auto ha investito 2 persone, le 3 vittime ricoverate in gravi condizioni. Il giovane è stato fermato dopo circa un'ora. A Pescia, Pistoia, una 20enne picchiata e quasi annegata per aver respinto un approccio sessuale. Arrestato un 38enne della Repubblica Dominicana. L'allarme dato da un passante. Il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia domenica ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero a Lourdes. Il pontefice ha assicurato il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. E sul fine vita e l'aborto il Santo Padre ha ripetuto: nessuna legge può dare la morte. Calcio, nuovo impegno dell'Italia in Nations League. Dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio, vola in Turchia per affrontare la nazionale di Montella, una trasferta dove il CT Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11. Vela, Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince la regata preliminare di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk, in collaborazione con
15: la festa delle offerte Amazon Prime, il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
16: In collaborazione Buongiorno. Con Nico Carminati.
17: Che è tornato, eccolo qua.
16: E l'avete sentito subito. Buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno. È lunedì, aspetta, raddrizziamo qui lo schermo, perché se io non vedo lo schermo lo sai che sono un uomo finito proprio, non so nemmeno che giorno è.
16: Lunedì, 28 settembre.
17: Dai che questo mese, che non è che sia proprio il più simpatico dei 12 in calendario, ce lo siamo quasi levato di mezzo. Ce lo siamo quasi levato di mezzo, per non dire altro.
16: Allora, veramente, è iniziata proprio male.
17: Sì, hai proprio ragione.
16: Ieri ho lavato e stirato i miei jeans color panna beige, chiaro, e stamattina il caffè ci è caduto sopra e il doc ha infierito.
17: Era arrivato pulito, proprio bello, con questi panni stirati, inamidati, tutto un patacchiato, niente, è da buttare praticamente.
16: Sì, è così. Poi uno si arrabbia.
17: Ma poi scusa, quanti erano? 6 litri di caffè? Cos'era? Un termos proprio?
16: Ma sai, su un paio di pantaloni beige lo vedi subito, la goccia, e la gente per strada si gira, capisci?
17: È la famosa goccia che fa traboccare il vaso.
16: Guarda,
17: quella.
16: Mancava solo quello. Oggi trasmissioni che vi riguarda, è una trasmissione che vi riguarda, perché parliamo solo di voi, più del solito.
17: Innanzitutto argomenti altissimi, come sempre. Qui più si va avanti, meglio è. Noi andiamo avanti perché pensiamo a voi. Siamo partiti un po' così, zoppicando la prima puntata di settembre, poi siamo andati sempre meglio. Quindi prima o poi ci conferiranno una laurea d'onore.
16: Una volta che ha ragione, ma lascialo parlare. Ma guardate questo qui. Va bene. Il numero è 342-41-41-411. Cosa vi siete sporcati appena alzati? Ditecelo, noi confidatecelo.
17: Per ora nulla.
16: Nulla,
17: fortunatamente. Devo fare una lavatrice, ma sono cose che avanzano dal fine settimana. Sì.
18: Buongiorno Virgi. Sì? Visto che comunque il doc ha lanciato la sfida, non essendo presente, vi presento io, Stefano da Pavia, con un
16: No, stanno migliorando,
17: Sì, però cominciamo con i mitomani, perché
16: lo lancio io adesso,
17: Vai.
16: Vado? Let's go! Ce l'ho messa tutta per superarlo e l'ho superato! Questo dilettante! Vai via!

0: Francesco, devi sapere che una tazzina di caffè, se ti cade a terra, può sporcare un appartamento di 200 metri quadrati,
1: vero,
0: tutto in ogni angolo.
1: Vero,
0: non si sa per quale strano motivo, ma è così.
2: Madonna, il graffio del tocco quanto spigni! E tagli!
3: Pantaloni beige, solo se devi andare a fare l'aperitivo al mare.
4: Ma queste continue allusioni e riferimenti a te che stiri, ma suscitano immagini, fantasie, diciamo, dai.
5: Addirittura.
1: Ma guarda che stiro da vestito, eh.
5: Ma
1: sono bello
5: cosa
1: vestito,
5: avete mangiato? Cosa avete bevuto, mangiato stamattina?
1: Di lunedì mattina questi qua, hai capito?
5: Stanno già...
1: Infatti io stavo andando giusto giusto al mare a fare un aperitivo, poi ho pensato, ma no, la coscienza.
5: Lavorare,
1: a proposito di coscienza, alla domanda cosa avete già sporcato di lunedì mattina, Elena dice proprio la coscienza. Questa è la coscienza sporca di lunedì mattina all'alba.
5: Non sei sola, Elena,
1: no,
5: sappi che sei in ottima compagnia,
1: esatto,
5: anche di lunedì. Allora facciamo gli auguri,
1: sì,
5: a chi? A Nixon Nicolas, 83 anni, per il bassista, cantante e band leader tedesco-canadese, noto per la sua militanza negli Steppenwolf. E poi Saint Vincent, questa grandissima cantautrice, chitarrista e polistrumentista, produttrice anche, che ha lavorato con tanti personaggi del mondo del rock. L'abbiamo ascoltata ad esempio insieme ai Foo Fighters, no?
1: Uh-huh.
5: Ecco, quindi
1: uh-huh.
5: Tanti auguri a Danny Erin Clark, questo è il suo vero nome, per i suoi 41 anni, quindi 44, gliene avevo tolti 3, 44 candeline sulla torta.
1: Molti di più ne sono passati da quando i Teddy Bears pubblicarono nel 1958, oggi nel 58, To Know Him Is To Love Him, To Know Him Is To Love
5: stamattina
1: him.
5: Sei in vena proprio,
1: mamma mia,
5: in vena.
1: Poi,
5: eh,
1: nel 76 Stevie Wonder pubblica Songs of the Key of Life, grande album finito in cima alle classifiche di mezzomondo, che fece guadagnare a Wonder un Grammy Award nell'87. Senti questa è bella. Il quotidiano britannico The Sun riferisce che Elton John ha fatto asportare le corde vocali ai suoi cani da guardia affinché non possano abbaiare. Si tratta di una notizia falsa, e Elton John fa causa al giornale e ottiene un accordo che prevede un risarcimento di circa £1 milione e le scuse in prima pagina. Quando si incazza quello lì. Nel 91 ci lasciava Miles Davis, l'ho ascoltato dal vivo il 17 novembre 1987 al Palalido, al Palatrussardi. E oggi nel 2024 moriva il famoso attore e cantautore Kris Kristofferson, l'ho ascoltato dal vivo il 26 novembre 2012, dove? Al Palalido?
5: No, dove?
1: Al Teatro Franco Parenti. E poi infine nel 1983 esce nelle sale americane The Big Chill, il grande freddo, film che andai a vedere 3 serie di fila, bellissimo.
5: Tre.
1: Ma te lo ricordi il grande freddo?
5: Alla prima così, seconda hai iniziato a memorizzare delle scene, la terza sapevi i dialoghi a memoria.
1: Kevin Costner faceva il morto. Praticamente non ha detto niente, non ha fatto niente per tutto il film.
5: Vabbè.

0: Questi erano i Fontaines DC con Marianne su Virgin Radio. Siete in Rock and Talk, prima puntata della settimana. C'è una notizia che potrebbe farti piacere, visto che sei un appassionato di musica country. In America non si parla d'altro. C'è questa artista dell'Alabama, Ella Langley, che detiene il nuovo record, pensate, 23 settimane in testa alla classifica con Choosing Texas, che è questo pezzo che sta spopolando. Ha battuto addirittura All I Want For Christmas di Mariah Carey.
1: Hai capito?
0: Pensa un po',
1: diamoci al country. Allora, torniamo a parlare, questa è la seconda pagina, ma voglio prepararvi, perché torniamo a parlare di tradimenti e lo facciamo per l'ultima volta, giuro in giuretta, sì, perché oggi dobbiamo prendere una decisione definitiva tutti insieme,
0: altrimenti
1: di questo argomento non ce ne liberemo più. Dobbiamo decidere, stabilire qual è il limite oltre il quale dobbiamo considerarlo tale, cioè tradimento, perché ognuno il paletto che ti ridi tu e il tradimento, ognuno il paletto lo mette dove gli pare.
0: Sticella,
1: c'è chi dice la penetrazione, c'è chi dice la carezza,
0: penetrazione della notizia,
1: ma
0: dici chiaro, tu,
1: c'è chi dice la carezza, c'è chi dice il battito cardiaco al di sopra di un certo ritmo, c'è chi dice, pensa, chattando con l'intelligenza artificiale, pazzesco, Rob DeMatt. Allora, un sondaggio condotto da Talk Research su 2000 americani rivela che il 15% degli uomini e l'8% delle donne ammettono di aver flirtato con un chatbot di intelligenza artificiale. Hai capito come siamo messi? Il 24% degli americani e il 36% dei ragazzi della generazione Z considera le chat provocanti con l'intelligenza artificiale come un vero e proprio tradimento. Capisci come sono messi? Davvero. Gli esperti spiegano il fenomeno con una totale assenza di giudizio, la disponibilità H24 del software e il nullo rischio di rifiuti. Vai liscio, vai tranquillo, capito?
0: Vabbè, comunque. Non sempre però, perché in realtà l'intelligenza artificiale
1: ha
0: le sue idee, vabbè. Non sempre ti dà ragione.
1: Uno studio su Psychological Science prevede future relazioni affettive reali con l'intelligenza artificiale. Quindi che ne pensate? Ovvio che se beccate il vostro partner a letto con un altro lo considerate giustamente
0: tradimento.
1: Ma se lui posa il suo sguardo su un passante o una passante, tradimento. E se lo beccate a chattare con l'intelligenza artificiale con frasi affettuose, qual è il vostro limite?
0: Io direi semplicemente fai come te pare,
1: Bravo, così
0: fai come
1: io.
0: Vuoi.
1: Vediamo loro.
0: Vivi e lascia vivere.

0: ovviamente è come quello di tutti, i 130 quando le passo sopra o gli passo sopra, vediamo chi, chi dei due vogliamo far fuori,
1: che senso, scusa,
0: non voglio mica avere una multa. Ciao da Elena da Ravenna.
2: Ma non stavamo parlando di codice stradale,
1: soprattutto
2: Cicina.
1: Non promuoviamo la giustizia fai da te, perché non ho la, il, uno dei comandamenti dice non desiderare la donna da altri, l'uomo da altri,
2: insomma, ecco. Guarda, gli altri 9 comandamenti
3: ma smettila di dire cazzate,
2: però quello sono fedelissimo. Infatti qualcuno dice secondo Gesù anche solo guardare qualcuno e desiderarlo è tradimento, quindi avrà ragione lui. Ah beh, se ha ragione lui allora
1: Gesù ha sempre ragione. Comunque io dico che se, se il vostro compagno o la vostra compagna sta desiderando qualcun altro avete già perso, e sappiatelo. Ecco.

0: Sì, vabbè, se uno sguardo considerato tradimento, allora io sono da galera, ma anche mia
1: ragazzi,
0: moglie. No, no,
1: anche
0: no,
1: tua
0: no.
1: moglie.
2: No, lui poi si vede, si assolve da solo. Questo è un altro livello ancora, perché tu sei consapevole di essere sul punto di, però dici no, no, ma non è un problema,
1: No,
2: figuriamoci.
1: beh, ognuno vedi, la vive come
2: Se
1: meglio
2: la giusta come
1: preferisce.
2: vuole.
1: L'importante è essere sereni. Se trovo la mia compagna a chattare con l'intelligenza artificiale, una domanda me la faccio su cosa ho sbagliato. Davide, questo credo sia l'approccio giusto,
2: No,
1: ma va bene.
2: Davide Gatto, dillo.
1: No, non è Davide
2: Non
1: Gatto,
2: è Davide
1: no, è un
2: Gatto,
1: altro,
2: io pensavo
1: mica è
2: fosse Davide
1: l'unico.
2: Gatto, io sai che
1: No,
2: quando
1: no,
2: si parla
1: Davide
2: di
1: Gatto
2: Davide.
1: è solo e disperato.
2: Marino,
1: il solito, sì.
2: Trovare il compagno a chattare con l'intelligenza artificiale o qualcos'altro non sarà un tradimento, ma sicuramente ecco, è un problema perché comunque manca qualcosa nel rapporto. Esatto, quando succedono queste cose vuol dire
1: Quindi
2: che il rapporto era già incrinato.
1: non è un tradimento, secondo Marino, non è un tradimento.
2: Quasi.
1: La fantasia non è tradimento.
2: Ah.

0: ero sposata, e sottolineo ero una bellissima ragazza. Passavano delle robe, cioè delle ragazze qualsiasi, delle, e questo guardava perché magari c'aveva l'amigonno un po' più corto, così. Mi ha detto: ascolta, ma se proprio devi guardare qualche altra, fai in modo che sia almeno più carina di me. Cretino.
1: Ma smettila di dire cazzate.
2: La competizione qua, capito? Quindi questo diventa un problema molto importante.
3: Cretino, perché guardava le passanti, innocentemente, cretino.
2: Però che dice Francesca? Che uno, come in questo caso il marito della nostra amica, avrebbe potuto farsi venire l'appetito fuori casa per poi consumare in casa.
3: Ah, ecco.
2: Quello potrebbe essere un antipasto, no?
3: Allora, se togli la fantasia a un essere umano, che cosa rimane? A volte penso che avere pensieri su altre persone possano essere carburante per le proprie,
2: appunto,
3: relazioni.
2: Appunto.

0: A mia moglie non interessa se vado in giro a guardare altre macchine o se le guardo in rete. A lei importa soltanto che io parcheggi la mia macchina nel suo garage. Ciao da Andrea Dalla Vedova.
1: Bella metafora, eh?
2: Sì, sì. Comunque, chiudiamo, ma anche stavolta non siamo riusciti a mettervi d'accordo. Quindi l'argomento non è chiuso.
1: No, no, assolutamente no. Direi proprio di no.
2: Abbiamo fallito, insomma.
1: Ecco, non è una metafora. Tra poco invece ci occupo di traffico, quello vero, sì. Qui in Rock and Talk.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver. La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
5: Sono le 7.
3: It's 7 a.m.
5: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale est di Milano, rallentamenti per un veicolo in panne tra Linate e Viale Rubattino in direzione dello svincolo di Lecco. Sulla 4 Milano-Brescia code per traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano. Sulla A16 Napoli-Canosa un mezzo in panne causa rallentamenti tra Avellino Est e Benevento, raccordo di Benevento in direzione di Canosa. Sulla A14 Bari-Taranto segnalati lavori tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta in direzione di Taranto. Sulla A25 Torano-Pescara code allo svincolo di Bussi Popoli. Sulla diramazione stroppiana Santià personale su strada per lavori tra l'allacciamento della A26 e l'allacciamento con l'A4 in direzione di quest'ultima. Infine, sulla statale 1 via Aurelia è stata chiusa una corsia per lavori dopo l'incrocio Montalto di Castro. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: 800-324-330.
1: Oh, e questa mattina partiamo molto bene perché sarà una settimana che porterà in casa del più fortunato di voi, non solo t-shirt, portapasta e cappellino, ma anche il CD del nuovo album dei Nothing But Thieves, Stray Dogs.
2: Scusa, al più fortunato, non al più colto? No,
1: la cultura proprio ce la siamo di... io direi che pensavo... è una pretesa che... dai, vabbè, è una pretesa inutile. Lo sai bene come funziona. Se poi volete stupirci dicendoci che avete una collezione di vinili che supera i mille...
2: Ma che mille?
1: I mille dischi.
2: Guarda, chi ne ha di più qui ne sono 28. Io sono deluso su tutti i fronti.
1: E allora sorprendeteci, anzi sorprendetelo. Sorprendete Doc al...
2: In cambio, portapass, cappellino, t-shirt e...
1: Nothing But Thieves, Stray Dogs, Pergamena magari, speriamo.

0: Chiefs, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio e questa era Ruby.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Emilio, sei tu quell'uomo baciato dalla fortuna stamattina?
2: Sì, questa mattina sì, siamo fortunati.
0: La voce non si direbbe, Emilio, un po' più animo,
3: No.
0: Anime, Emilio, che sono lunedì, è venerdì, come sta combinato? Cioè, no, nemmeno lo voglio immaginare.
2: Emozionato,
3: vai. No, sai cos'è? È che hai ascoltato la prima metà, la prima mezz'ora della trasmissione. Piuttosto tu l'asticella dove la poni?
0: No,
3: occhio,
0: dai,
3: che
0: però
3: tua moglie ti sta ascoltando,
2: L'asticella? L'asticella di cosa?
0: No, allora, ecco, perfetto, non allora ti spiego, non Emilio. No, perfetto, lui ha usato una metafora un po' ardita. Tu hai immaginato l'asticella sbagliata. L'asticella è una metafora per dire che tu la alzi, ovviamente, quando devi.
3: Non ha ascoltato.
0: Quando i tuoi standard si elevano, capito? Ecco.
3: No, non ha ascoltato. Va bene, Emilio, da uno
2: no,
3: a di... Hai ascoltato?
0: Sì, no, ci stava spiegando i suoi stati.
3: Mentre faceva.
0: Parlaci dell'asticella, okay, Emilio.
3: È in difficoltà. Va bene, ma Emilio, come se avessi risposto.
2: Normale,
3: ecco.
0: La sua asticella è
3: un
0: normale.
3: Altro democristiano.
2: Diciamo una cosa normale.
3: Normale. Quello che è normale per te. No. Vabbè, comunque, da 1 a 10 la tua cultura rock.
2: Ma non saprei, dipende.
3: Cioè, questo
2: non
3: sa niente.
0: Emilio non si sbilancia. Gli hai chiesto dove ha messo l'asticella, non te lo vuole dire.
3: Il disco te lo mandiamo.
4: Basta.
3: Va bene, andiamo col primo. Va,
1: indizio 1.
0: La band di oggi, Emilio, viene dagli Stati Uniti. Il loro primo singolo in assoluto risale al 1988. Ed è una cover degli Shocking Blue. Dai, questa è uno degli Shocking indizi Blue più popolari della storia di Indovina la Rockstar. Proprio.
2: No. Shocking
0: Love Buzz. Love Buzz è la cover.
3: No, non so, ma forse so, ma non voglio dirlo.
4: Emilio, buongiorno.
1: Indizio 2.
3: Allora, non conosci il loro primo singolo? Ok, vabbè, ma forse conosci il primo batterista che ha fatto parte del gruppo proprio dal 1988 fino al 1990. Si chiama Chad Channing.
0: Ecco.
3: Chad Channing.
2: Non mi dice
0: dopo di lui, aspetta. Non si può dire altro. Poi
1: indizio 4.
0: Appunto, l'ottimo Chad Channing nel 1990 è stato sostituito dall'attuale frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl, che prima di essere questo sta ammazzando zanzare. Cioè, regà, basta, dai, su, facciamo le persone serie.
3: Okay,
0: allora, l'ottimo Chad Channing 1990 è stato sostituito dall'attuale frontman dei Foo Fighters, Dave Grohl, che prima di essere il frontman dei Foo Fighters era il batterista di questa band.
3: Dillo, dai.
0: Dai.
3: Qui ti puoi sbilanciare, dai.
0: Sono tre sillabe.
2: Nirvana.
0: Dai, ce l'abbiamo fatta.
1: Oh yeah, hai vinto!
3: Niente, coraggioso, intraprendente. Emilio, veramente.
0: La virtù sta nel mezzo, Emilio, e veramente. Tu rappresenti in pieno.
2: Merito a tutti gli
0: ecco.
2: Insulti.
3: No, dici? No, ma non è vero, tu sei uno che si lancia e l'hai dimostrato anche oggi.
2: No. Vabbè,
3: però aspetta, adesso noi chiudiamo la telefonata, però tu rimani con noi e ci dici dove metti la sticella. Dai.
0: Ce lo devi ancora dire. Questa sticella, allora tu metti. Il titolo alla piaga,
3: no,
0: tu,
3: ma dillo. Cosa?
2: Io metto l'asticella, no, dai.
3: Tarella. Ciao Emilio, sei troppo forte.
0: Fai una buona settimana, Emilio, tu e la tua asticella, ecco.

0: Porco puntarello, mandarello, imbranato, ciao.
1: Imbarazzante, Emilio.
2: Emilio, lunedì hai svoltato la giornata, vero, spettacolo.
3: Davvero,
2: ammazza che caprone, oh.
4: Dai Massimo, mettiti a dare giustizia a Emilio che tra poco gli arriva la badante a casa.
5: Sì, scusa, sono... Sì. Tre vocali e una consonante. C A P R A K Fra A
6: Ini I Nickelback.
7: Oh Doc, Fra, questi eravamo in Lecce. Dai, sveglia Emilio. Tarel de Sie.
8: Ecco, giustamente c'è chi scrive: ma Emilio, sei ancora a letto a dormire? Perché telefonare in radio e invece non restare a letto e continuare a dormire? E questa è una domanda che ci siamo fatti. Vabbè, non avevamo il coraggio di chiederlo.
9: Questo, questo vale anche per noi.
8: Per noi. Beh, però insomma, dopo una mezz'ora uno si riprende. Invece Emilio mi pare di capire che insomma.
10: Rolling Stones!

0: Emilio per ora si è alzato, poi più tardi si sveglia. Capra!
1: Emilio, ma cosa hai chiamato a fare? Se non ne sai una e non sai neanche dove mettere la tua asticella. Oh. Ma dai, stavi a letto.
2: Bravo,
1: stavi a letto Luana. E facevi rispondere a qualcuno che la sapeva. Dai, sveglia poi, c'hai un... non lo so neanche, un avverbio proprio... Non si capisce. Indurmenta, come dico Luana. A Milano.
3: Basta, stacca la cornetta.
2: Guarda, da Como, caustica ma giusta, però. Cioè, non ne fa passare una liscia. Guarda,
3: che Emilio è andato a abbassare l'asticella, l'ha messa un centimetro da terra.
2: Ma non ha, la metafora, tra l'altro, lui non l'ha capita. Adesso tutto il giorno chiederà alla gente che conta. Ma che volevano sapere?
3: Che c'era la moglie a fianco e non poteva permettersi di dire la verità.
2: L'asticella di Emilio. L'asticella di Emilio resterà uno dei più grandi misteri della storia di Rock and Talk. Comunque, arrivano i Beatles con Penny Lane.

0: Ed erano i Beatles con Penny Lane, qui su Virgin Radio, siete in Rock and Talk, potete seguire la diretta anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tra poco gli Stereophonics.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, Buona Spesa Italia.

0: Bust This Down, questi erano gli Stereophonics, voi siete in Walk and Talk su Virgin Radio. Se pensavate che stamattina avessimo alzato troppo l'asticella, fuori di metafora, prima parlando di tradimento ad altissimi livelli e poi propinandovi Emilio e la sua straripante verve.
1: Emilio,
0: adesso c'è una storia che secondo me potrebbe invidiarci Antonello Piroso, che in questi giorni è impegnato con i suoi personaggi, quindi Ranucci, Vannacci, la Giorgia Meloni, Antonio Tajani, e ha dimenticato di raccontarci invece un episodio che noi quindi gli rubiamo dall'attualità, attualità.
1: Si arrabbierà per questo.
0: Un episodio che però mi piacerebbe fossi tu a trattare, perché allora, qui raggiungiamo vette proprio altissime,
1: allora,
0: direi.
1: Lido
0: qui,
1: di Venezia, ecco. Qualche giorno fa è successo che, insomma...
0: Che è successo? Di quello che è successo.
1: Vabbè, allora, un 22enne per schivare un incidente, lui era in moto, ce l'ha fatta, e lui in maniera istintiva, in maniera impulsiva,
0: che ha fatto?
1: Rischiando la vita, non lo sto giustificando,
0: ha commesso un reato,
1: insomma ha tirato un bestemmione.
0: Esatto.
1: Ha tirato un bestemmione in Veneto, capito?
0: Ecco.
1: In Veneto, in Venetasso.
0: Punito.
1: Allora lì a due passi c'era la polizia non aveva altro da fare, sempre è andata, gli ha messo le manette. No, adesso non esageriamo, gli ha dato 102 euro di multa.
0: Ecco.
1: Perché per eccesso di blasfemia, non per eccesso di velocità o che ne so io, no, eccesso di blasfemia. Perché poi la sticella dipende da dove la metti, capisci?
0: Ancora cos'è?
1: Certo,
0: allora no,
1: certo.
0: Specifico, adesso tutti si staranno facendo una domanda. Ma
1: sì,
0: la blasfemia è un reato dal 1999, non lo è più, rientra
1: è più,
0: però tra gli illeciti amministrativi. L'articolo a cui fanno riferimento giustamente le forze dell'ordine,
1: sì,
0: è il 724 del codice penale, che punisce con una multa chiunque bestemmi in pubblico con invettive o parole oltraggiose contro divinità, contro la divinità. La sanzione prevista va dai 51 ai 309 euro.
1: E allora io mi chiedo, e tutti si stanno chiedendo, la signora disabile sulla sedia a rotelle, la signora anziana che l'altro giorno in diretta TV ha tirato un bestemmione, parlava del sindaco, non so bene di chi, e ha tirato un bestemmione,
0: sì, gettando nel più totale sconforto i conduttori.
1: Sì, sì, la giornalista si è messa le mani sulla faccia. Lì che facciamo? Gli diamo l'ergastolo, la fuciliamo? Che facciamo? Allora, cosa urlate per sfogarvi quando l'incazzatura raggiunge livelli quasi incontrollabili? Dai, ditecelo!

0: Se la multa per il bestemmione sono 102 euro, allora ad oggi dirò 102 euro!
1: Beh, ragazzi, se volete fare soldi, cari amministratori pubblici, mettete una pattuglia della polizia all'ingresso delle stazioni di servizio, perché dopo è arrivata la benzina e il gasolio.
2: Ah beh, direi che lì le imprecazioni si sprecano, però uno per esempio, sai, può trovare delle alternative anche innocenti.
1: Ma ce ne mille!
2: Allora, mannaggia la miseria, per esempio.
1: Ma per dindirindina!
2: Porca miseria!
1: Sì,
2: diamine,
1: porca paletta!
2: Urca,
1: ma
2: urca,
1: certo,
2: ho dimenticato le chiavi di casa.
1: Volete esagerare?
2: Sono rimasto chiuso fuori.
1: Chi te mort? Cioè, ecco, lì sei da posto, insomma. Sì, ragazzi. Vabbè, ciao ragazzi, vi prego, organizziamo un referendum abrogativo per queste sanzioni. Ci stanno togliendo tutto. Che ci lasciano almeno le...
2: Ci sono i bambini,
1: Jacopo,
2: che ascoltano. Troviamo delle alternative innocenti.
1: Esatto.

0: Questi arrivano da Nashville, Kings of Leon.
1: Sapessi che dicono in Tennessee. Ma guarda, che dico? Parole irripetibili. Ma quando sbattono il mignolo contro la cassettiera.
0: Sai,
1: figurati,
0: cosa urlano? Per mille alci infuriati. Allora, il punto non è tanto cosa urlo, ma la potenza impressa. Col casco chiuso, la signora davanti a me con i finestrini chiusi è riuscita a sentirmi, ha inchiodato per attaccare l'ite, ma io non mi presto. L'ho superata al volo urlandole: mucca, impara a guidare.
1: Mucca?
0: Mucca.
1: Per non dirle?
0: Gallina.
1: No. Come on and get your kicks now, you don't need

0: Jet ve l'hanno spiegato. Quando siete arrabbiati, cantate Are You Gonna Be My Girl? In quel modo lì, però, eh. Fra poco su Virgin Radio, i Toto.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Siete pronti per risparmiare alla grande? Beh, manca poco. Il 6 e 7 ottobre arriva la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Ma se volete approfittare della festa delle offerte Amazon Prime, è il momento di prepararsi. Come? Iscrivetevi a Prime oggi stesso, perché le offerte sono in esclusiva per i clienti Prime. Scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
3: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: Virgin Classics 1978.

0: Era l'appuntamento con i classici della storia del rock, Old Line, i Toto dalla fine degli anni 70. Martina da Milano ha un messaggio per te, per il doc.
1: Per
0: comunque dice lei, io sono talebana, non si bestemmia, è proprio brutto. Ti ci vedo però, doc, dire per dindirindina quando perdi le staffe. Lui per ma anche una maglietta per dindirindina.
1: Vabbè, si scherza, si ride su un tema serio, perché noi ce la prendiamo con i paesi fondamentalisti, l'Iran, eccetera, eccetera.
0: E poi che facciamo?
1: A un
0: peggio?
1: Povero ragazzo di 22 anni che ha visto la morte in faccia, noi gli lasciamo urlare un qualche cosa assolutamente incomprensibile. No, 102 euro di multa.
0: 102 euro di multa.
1: Vabbè, certo, avesse urlato porca trota, come dice Daniela, porca trota è il mio mantra, efficacia, non blasfema. Porca trota, sì, ma gli animalisti cosa ne pensano?
0: Oh, esatto, povere trote soprattutto. Oppure c'è un consiglio, diciamo, un consiglio scaltro.
1: Vediamo.
0: Un vecchio muratore mio conoscente, scrive qualcuno, usava spostare gli accenti.
1: Basta, fermiamoci qua.
0: Ecco, basta, no, fermiamoci qui. Io direi che abbiamo con questa è proprio la chiusura della ciliegina sulla torta.
1: Viva i muratori!
0: Ecco.

0: Nothing Better Than This, questi erano i Kasabian. Dissento con tutte le mie forze da chi scrive se scelgono di multare a tappeto in Veneto e Friuli in due mesi risaldiamo il debito pubblico. Non è vero, perché lì si dice ostrega. Ostrega o streghetta e basta.
1: Comunque tutti si sfogano, o quasi tutti, in un modo pesante, per cui queste leggi andrebbero abrogate. Referendum!

0: potete dirlo quando avete tentato di acquistare il biglietto del concerto degli Oasis e avete visto sul vostro schermo sold out, cosa avete esclamato?
1: Ma se ci sono arrivati a quel punto, perché tra l'altro bisogna capire come è andata. Bene, tra poco le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 7 e 59 minuti.
7: It's 7:59 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Il ribasso da oggi, la decisione della società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli. I piccoli distributori però lamentano una concorrenza sleale. Soddisfatta la Premier Meloni. Pochi giorni prima dell'offensiva di Hamas del 7 ottobre del 2023, gli 007 egiziani avvertirono più volte Netanyahu, la notizia riportata da Wall Street Journal. Il primo ministro ha sempre negato, accusando i vertici dei servizi israeliani di non averlo informato. In UK allarme terrorismo in una base RAF usata da bombardieri degli Stati Uniti contro l'Iran. 5 le persone arrestate nella giornata di domenica progettavano un attentato. Sospetti legami con Teheran. Il presidente Trump si intesta il blitz. Intelligenza artificiale fuori controllo. Il capo della Casa Bianca non si dice preoccupato. Perché dovremmo rinunciarci, osserva Trump. Se c'è qualcosa che non va, la sistemiamo. È un settore enorme. Siamo avanti alla Cina. Si chiude il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi e Lourdes, oggi a Metz, dove nella cattedrale di Saint-Étienne celebrerà una messa per la pace. Ieri l'incontro di Prevost con 7 vittime di abusi. Si è impegnato perché non si ripeta. L'aeroporto di Catania, bloccato dalla cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza. Numerosi disagi per i passeggeri. Da 3 giorni lo scalo non è operativo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
13: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Melegnano e il bivio per la tangenziale ovest in direzione Milano. Incolonnamenti per veicolo in avaria invece sulla A12 tra Lavagna e Chiavari viaggiando verso Genova. Sulla A24 il traffico crea 2 km di coda tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 148 Pontina si segnalano code a causa di un incidente tra gli incroci Ardeatina e uscita Pomezia Nord procedendo verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E Antonello Piroso? E Antonello Piroso? Lui non va oltre Zio Cannolo, ma per il volume, l'intonazione, credo che non esista imprecazione più volgare e più violenta, più rabbiosa di Zio Cannolo.
1: Zio Cannolo?
0: Adottatelo.
1: Beh sì, no, è un altro modo, diciamo, abbastanza innocente, via, è per
0: innocente,
1: evitare di dire cose
0: innocenti,
1: di dire cose sconvenienti.
0: C'è tutto il male dell'umanità dietro quello.
1: Comunque,
0: Zio Cannolo.
1: Tra poco vi daremo una panoramica globale delle sanzioni per blasfemia, sì, perché in base al paese in cui vengono commesse, sì, ci sono delle conseguenze, sì, più o meno gravi.
0: Perché noi facciamo cultura.

0: Scancanensi, Skin e suoi Scancanensi su Virgin Radio. A Virgin Radio al 342-4141-411 è arrivata una domanda precisa e che dice: la bestemmia come imprecazione esiste solo in Italia? Allora, per quanto riguarda l'inglese non mi risulta, ma Francesco Allegretti ha studiato.
1: Allora, Brasile. Il codice penale prevede la reclusione da 1 a 12 mesi in alternativa il pagamento di una multa per vilipendio pubblico di atti e oggetti di culto religioso. Polonia, l'articolo 196 del codice penale punisce chi offende i sentimenti religiosi altrui insultando pubblicamente un oggetto di culto, multa, limitazione della libertà o reclusione fino a 2 anni. In Germania la pena prevede una multa o la reclusione fino a 3 anni.
0: Reclusione.
1: Isole Vergini Britanniche, $250, una pena detentiva per l'uso di linguaggio blasfemo. Occhio, no. Quindi, eh?
0: Anche in Germania.
1: Quindi lo traducono, cioè, ragazzi, perché la polizia lì c'è il traduttore simultaneo,
0: No,
1: quindi
0: no.
1: Te multano pure se lo fai in italiano.
0: No, in dialetto. Se bestemmiate all'estero, in dialetto, mi raccomando.

0: Leap su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
4: Hai già provato Buono Premium?
5: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
11: Mm-hmm.
10: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
11: È la mia ring intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
15: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
16: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
17: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
15: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
18: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
15: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
19: vera. Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
0: Per Dindirindina ricomponiamoci perché è arrivato il momento di annunciare anche lui, quindi prima puntata della settimana in Rock and Talk su Virgin Radio c'è il nostro cavaliere nero Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
21: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
22: Aia! Senza spingere! Acribio! Ma cosa fate? Tenga! Dio santo! Se i denti me la date!
23: Beh, buongiorno a tutti, ciao, intanto ciao. Buon lunedì 28 settembre. Quello che avete sentito è Silvio Berlusconi nel 1996 a Catania, quando si trova davanti la solita selva di microfoni e telecamere e un collega, un giovane collega, che credo poi sia stato destinato alla Siberia dopo, piazza il microfono non davanti alla bocca del cavaliere, ma direttamente sulle sue gengive. Cioè, tant'è che ovviamente Berlusconi, come chiunque di noi, fa un balzo e se ne esce con questa espressione che invece non tutti noi avremmo usato, perché io ho ammirato in questa circostanza come l'autocontrollo, oserei dire l'aplomb del cavaliere, il quale, prendendosi una microfonata sui denti, se ne esce con cribbio. Ora, poi sul cribbio si potrebbe discutere, eccetera, ma accetto scommesse. Vorrei sapere quanti di noi, noi qui a Rock and Talk, ma quanti fra gli amici e le amiche all'ascolto sarebbero usciti con qualche altra espressione non così urbana, diciamo. Tutto per dire che anch'io ho ascoltato sempre distrattamente le facezie e le sapidezze mattutine del, del doc di Francesco, però ecco, sì, credo che sia, valga la pena anche adesso alle 8:15 di far risentire questo mitico. Di solito i social in questi casi dicono epic fail, una caduta epica, un episodio rovinoso. Gianni Minà avrebbe detto il bello della diretta, il bello, il brutto a seconda. Vogliamo sentire questa signora e la sua protesta urbana? Grazie Nico.
2: Voglio, se per cortesia, per tutti qua, di darci un alloggio, perché noi siamo già anziani, abbiamo bisogno di tranquillità. Abbiamo bisogno, signor sindaco, per piacere, si dia una mossa, e faccia qualcosa, porco di una madonna.
3: Scusate Rossella, mi spiace, io capisco.
23: No, ha detto porca di una minigonna. Comunque vi volevo tranquillizzare che la signora in età mai si sarebbe espressa in maniera urbana, tanto più durante una diretta televisiva. Così parlò la signora, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Saint Cecilia, questi erano i Foo Fighters in Rock and Talk.
1: Bellissima davvero Saint Cecilia. Antonello.
2: Allora, dunque, detto che l'essere stato da ragazzo per tanti anni un chierichetto, ho sempre detestato le bestemmie, le avrei detestate anche se non fossi stato un chierichetto, anche perché poi a un certo punto ho smesso di fare il chierichetto. Se sei credente, cioè credi in Dio Padre, creatore di tutte le cose, Dio onnipotente, non lo bestemmi se sei credente. Se sei ateo, te la prendi con qualcuno che per te non esiste e quindi è, oltre che volgare, è pure senza senso. Ma come in genere le parolacce, no? Ormai praticamente non c'è programma televisivo. Ah, tra l'altro adesso vedremo come finirà al Grande Fratello, vi do questa notizia fresca fresca, perché c'è questo ultimo caso, non è il primo, in cui un concorrente del Grande Fratello ha bestemmiato. In questo caso si tratta di Simone Annichiarico, che è il figlio di Walter Chiari, è stato eliminato per una bestemmia dopo appena una settimana. Poi addirittura sono usciti gli articoli che hanno fatto la classifica dei bestemmiatori del Grande Fratello, Riccardo Fogli, Stefano Bettarini, eccetera eccetera. Ma vabbè, questo per quanto riguarda, diciamo così, le imprecazioni delle persone. Poi ci sono i doppi sensi, che non sono platealmente volgari, ma sono peggio proprio perché sono doppi sensi. Lo dico perché avrete sentito che grazie all'iniziativa dell'ENI e anche di IP sono scattati i prezzi calmierati della benzina e del gasolio, con questa, qualcuno ha definito, una ciambella di salvataggio che l'ENI e anche l'IP, che si è accodata all'ENI, hanno lanciato al governo sul prezzo della benzina, perché sul prezzo della benzina Giorgia Meloni rischiava di finire all'angolo, no? Con queste dinamiche di prezzi sempre più in aumento. E quindi, ma ovviamente i giornalisti, quando si parla di aumenti del prezzo della benzina oppure di sciopero dei benzinai, tutto quello a che fare con la benzina e i benzinai, i giornalisti non vedono l'ora che accada qualcosa, perché così possono fare i titoli pieni, infarciti di fastidiosissimi doppi sensi. Ora, non dirò il termine, diciamo che lo sostituisco per una questione di eleganza con il termine prove, no? E quindi prove roventi, un titolo. Ma come prove roventi? Ma perché? È aumentato il prezzo della benzina. Le prove sotto controllo. E via giocando con i doppi sensi. No. I giornali, anche quelli autorevoli, dico, nei titoli, non vi dico i social e non vi dico i siti, no? Lì è proprio... Benissimo, il linguaggio è importante, bisognerebbe stare attenti a come si parla, quando si parla, il timing delle cose che devi dire, perché anche la scelta del momento può essere sbagliata, oltre che la scelta dei termini. Se poi scegli il momento sbagliato e scegli anche i termini sbagliati, sei Antonio Tajani, cioè il ministro degli esteri, il quale, ho sentito un'analisi in televisione l'altra sera di Filippo Ceccarelli, che è un notista politico, anzi la memoria storica della politica italiana della prima e della seconda repubblica, bravissimo collega, penna sopraffina, un archivio che ha donato alla fine alla Camera dei Deputati, cioè lui ha cominciato a ritagliare gli articoli, Filippo Ceccarelli, credo quando aveva 10 anni, e quindi un archivio cartaceo che poi sono diventati microfilm, e ha fatto la seguente analisi in TV, Filippo Ceccarelli, di Antonio Tajani, no? A proposito delle esternazioni di Antonio Tajani. La prima cosa, dice Ceccarelli, è un dato di immediatezza visiva, sono gli occhi fissi, un po' da pesce, tanto che Dago Spia lo chiama abitualmente il merluzzone Antonio Tajani. E poi, ha aggiunto Ceccarelli, Tajani quando dice qualcosa mostra uno sforzo di concentrazione, un sovraccarico emotivo cognitivo, cioè in sostanza va nel panico, che rovinosamente lo sospinge verso l'inciampo. E lì avviene lo sproposito, perché appunto Tajani ne dice un'altra che tanto ci fa ridere, o che comunque ci porta a interrogarci su Tajani, ministro degli esteri. Voglio dire, ministro degli esteri, insomma, è un dicastero che impone un certo standing, se vogliamo, no? Poi è vero che Antonio Tajani è schiacciato dal fatto che la politica estera la fa direttamente quando può, quando vuole, Giorgia Meloni nella sua qualità di Presidente del Consiglio, quindi patisce anche questo, però lui ci mette del suo. L'ultimo intervento in cui è riuscito a evocare uno slogan degli anni 70 dell'estremismo soprattutto di sinistra. Perché di sinistra? Perché la frase non è degli estremisti degli anni 70, è di Mao Zedong, no? E quindi abbiamo un ministro degli esteri che evoca Mao Zedong. Sentite come e perché.
3: Visto che noi siamo in questo governo, sta dalla parte delle forze dell'ordine, però non è che decidiamo noi su quello che fa la magistratura, ma io chiedo a tutti i magistrati che decidono sugli arresti che è vero che c'è un problema di carceri riempite, ma dobbiamo anche dare dei segnali che garantiscano ai cittadini il fatto che i ceffi non possono agire impuniti. Qualche segnale va dato, qualcuno per, insomma, colpirne uno per educarne 100 credo che serva, e credo che anche alcuni magistrati debbano mettersi la mano sulla coscienza.
2: Ora, un magistrato non può colpirne uno a titolo di colpirne uno per educarne 100 era la regola di Mao Zedong e del comunismo cinese, allora, no? Cioè ne colpisco uno in maniera brutale in modo che gli altri 99 si comportino di conseguenza. Sì, ma nel regime comunista, in un regime democratico, la magistratura, che spesso non è all'altezza delle aspettative, applica le leggi. Se ci sono le prove sostanziali si procede, altrimenti no. Non è che si può dire vabbè, andiamo che ne peschiamo uno, lo colpiamo così gli altri capiscono. No. Lo Stato deve colpire senza pietà e senza sconti, ma sulle basi di fatti reali, altrimenti davvero, ripeto, recuperiamo il linguaggio di Mao, che era quello che usavano gli estremisti di sinistra negli anni 70, i famigerati anni di piombo, quando i terroristi neri e rossi, no, insanguinavano le strade d'Italia. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: capolavoro del 1972 del grande Lou Reed, lo avete ascoltato in, su Virgin Radio con Walk in the Wild Side.
1: E c'è con noi Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: Giuro, ogni volta che sento questo brano di Lou Reed mi viene la pelle d'oca, trovo che il basso di accompagnamento, correggetemi voi due se dico delle cose, ma il basso di questo brano è il basso più erogeno nella storia della musica rock, pop, chiamatela come... Vabbè, detto questo, almeno mi eccito ascoltando Lou Reed, perché se,
0: va bene.
2: Se aspetto di eccitarmi con la nazionale di calcio, campa cavallo, perché qui non si sa, si aspettava il debutto di Mancini. Allora, la mia domanda di base, ma a Malagò e a Mancini, no? Chi gliel'ha fatto? Mancini è straricco, dopo soprattutto i due anni in Arabia Saudita, no? Malagò è stato 12 anni presidente del CONI, primo consigliere federale, insomma, hanno fatto... Cioè, perché prendersi la patata bollente della nazionale di calcio con le squadre di calcio italiane che fanno giocare praticamente solo stranieri o per lo più stranieri? E quando hanno giocatori italiani che valgono, non li danno alla nazionale se possibile, perché non vogliono che si infortunino, che magari rimangano fuori, no? E quindi è andata come è andata. Il Belgio sembrava il Brasile degli anni 70, in uno stadio peraltro non pieno, e si era capito che la nazionale non scalda più i cuori, tant'è che mi risulta, ma forse non è vero, non lo so, è una voce che gira a Roma, che la Federcalcio abbia in qualche modo... quasi, non dico regalato, ma promosso la vendita dei biglietti pur di far venire, no, la gente allo stadio. Beh, sono lontani i tempi, purtroppo lo sappiamo, non da oggi, sono passati 20 anni dalla vittoria ai mondiali del 2006 in Germania, e ce la ricordiamo, la formazione quasi ce la ricordiamo a memoria, erano tutti campioni della Serie A, compresi Del Piero, ad esempio, e Francesco Totti, che ieri ha compiuto 50 anni, si trova in America a festeggiare, buon per lui. E allora vi faccio sentire un frammento di uno scambio a proposito. Dovevano registrare dei video con delle barzellette, Totti e Del Piero, poi Totti ci ha messo del suo anche da solo, ma sentiamo Totti e Del Piero. Nico, vai,
3: dimmi il nome di un rettile.
4: A vivere.
3: Bravo, facciamo progressi. Ora dimmi il nome di un altro rettile.
4: L'altra vivere.
2: Grandissimo, glielo disse Costanzo, sei oggetto di barzellette, usale, raccontale te, così smonti tutto e diventi ancora più simpatico. Sentiamo un altro piccolo frammento, Nico, vai.
5: Nome?
4: Francesco.
5: Cognome?
4: Totti.
5: Nato?
4: Sì. Adesso, come è nato il culo? Adesso. Alessà, come è nata la scuola? Scusate, colpa mia. Dai, Alessà, come è andato il compito?
6: Ah, male, male. Ho consegnato il foglio in bianco.
4: Io pure. Mo penso pure che abbiamo copiato.
2: Ci hanno messo un giorno per registrarla, perché continuavano a ammazzarsi dalle risate. Così risero Del Piero e Totti, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Fatlip, questi erano i Sum 41 e voi siete su Virgin Radio.
1: Con Antonello Pieroso.
2: Si dichiara la guerra, c'è stata un'aggressione, non c'è dubbio, la Russia ha invaso l'Ucraina. Ora, ci sono una serie di motivi che hanno portato a quella guerra, ma la guerra rimane guerra.
3: Allora, non parla di Israele e Palestina, parla di Russia e Ucraina, ma per poi andare a finire a parlare di Israele e Palestina, perché questo è il suo lavoro, è l'inviata speciale, no? La speciale rapporteuse per l'ONU sulla situazione di Gaza. Parlo di Francesca Albanese, con la quale non solidarizzo mai. Io solidarizzo con la causa dei palestinesi, non con la causa di Francesca Albanese, che appunto si è eretta a unica, a depositario del verbo su questa intricatissima vicenda, spesso e volentieri facendola fuori dal vaso, scusate l'immagine, come quando disse al mite sindaco di Reggio Emilia che la stava premiando, e si era permesso di dire: speriamo che tutto finisca presto e che anche gli ostaggi israeliani possano tornare a casa. Per quella equiparazione tra gli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e le vittime palestinesi, Albanese scoppiò il teatro e disse: vabbè, ti perdono per questa volta, non lo dire più. Ok, ma dico, la signora Albanese è andata a Modena. Ora, a Modena il 16 maggio è stato teatro di un attentato, perché questo ha fatto Salim El-Khoudry, di cui adesso si scopre che non era tanto matto come si diceva all'inizio, ma che ha postato video, eccetera, in cui inneggiava all'Islam, il quale Salim El-Khoudry ha ammazzato una donna che è morta perché l'ha investita dopo 2 mesi di agonia. Ad un'altra sono state amputate le gambe, ha ferito gravemente altre 7 persone e poi è stato bloccato, no, con in mano un coltello. Bene, la signora Albanese è andata a Modena e quando gli hanno chiesto un parere su quell'attentato, no? La signora ha risposto: scusate, non posso dire niente, non ho seguito la faccenda. Non vivo in Italia, non è che seguo tutti i fatti di cronaca. Ma come? Hai un'attenzione giusta, doverosa, pignola su tutto quello che succede a Gaza, in Cisgiordania, e da italiana vai a Modena dove ti devono premiare e non sai, non ti informi. Tra l'altro il figlio della vittima ha detto: trovo vergognoso il contegno tenuto dalla signora Albanese durante l'intervista, fatico a credere che non conosca l'accaduto di cui hanno parlato anche all'estero, avvenuto in una città che l'ha ospitata 2 volte, dove ha amicizie e contatti, a cominciare dall'avvocato Fausto Giannelli, difensore dell'indagato. È inaccettabile e disumano che al nome di mia sorella, morta dopo 2 mesi di agonia per mano di un feroce attentatore, non abbia speso una parola di vicinanza e cordoglio alle famiglie. Voglio credere alla buona fede della signora Albanese. Lei non sapeva e non sa nulla di quello che è successo a Modena. Ma allora non è questo simbolo e questa paladina dell'informazione completa su tutto? O sbaglio? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: da Seriously gli Editors su Virgin Radio.
1: E con il nostro Antonello Piroso ci sentiamo domani alle 8:15. Ciao Antonello.
2: Sì, corro in aeroporto per andare in Turchia a guardare l'Italia stasera in uno stadio, pensate un po', a forma di serpente. Ne parliamo domani. Buona giornata, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Sostituiscio.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima.
11: E per il gas?
12: Ottima.
11: Internet?
12: Ottima.
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Virgin Classics 1976.

0: terz'ultimo pezzo della mattinata per quanto ci riguarda. E, che faccio spoiler? Ma sì, allora
1: il cosa
0: prossimo
1: devi fare? Cosa devi spoilerare?
0: Il prossimo, e qui siamo col punk di prima generazione, poi arriva il punk californiano dei Green Day degli anni 90, poi i Cranberries che non facevano punk, ma certo l'attitudine era quella. E perché non è solo una questione di ritmo, di rabbia, è proprio una questione di attitudine. I Ramones sono esplosi in senso lato e metaforico negli anni 70.
1: Sì, perché stamattina con l'uso di queste metafore potremmo aver esagerato.
0: Le asticelle,
1: guarda, pure Antonella ha usato la metafora, io infatti non ho capito sinceramente, poi se dopo me la spiega.
0: Non vedo l'ora finisca, guarda, mancano 10 minuti. Ecco. Comunque dicevamo che il punk, siamo tutti d'accordo su questo, che è esploso negli anni nel 77, ebbene sì, in Inghilterra particolarmente, ma i Ramones avevano cominciato parecchio prima, già nel 72 piantavano le radici ed erano dei ragazzini brufolosi, giovanissimi, con i pantaloni corti e già incazzati. Suonavano nello scantinato della galleria d'arte della madre di Joey Ramone, e poi il resto, insomma, è storia. Questi suonavano, perché erano fortunati, nella cantina della galleria d'arte, altri, nella stragrande maggioranza, altri, sono pronto a scommettere che le biografie delle band riportano molto spesso questo dato, iniziano a scuola. Come gli U2,
1: se arriviamo agli U2. Signore, esatto. E signori, adesso parleremo degli U2, perché infatti a 9 anni dall'ultimo album di inediti, Bono and the U2 sono tornati con questo nuovo lavoro in studio, Carnaval Deluxe, che esce il 13 novembre 2026, ma è una buona occasione per parlare proprio delle loro origini, perché...
0: Bravo.
1: In occasione del 50° anniversario della nascita del gruppo, cosa succede? Che hanno suonato nuovamente nella Mount Temple Comprehensive School, dove nel settembre del 1976 il batterista Larry Mullen, per chi non lo sapesse, aveva affisso una sorta di avviso a mano scritto sulla bacheca della scuola nel quartiere Northside di Dublino, con la scritta: batterista cerca musicisti per formare una band. Quindi questo Carnaval Deluxe in effetti potrebbe essere anche un disco tributo alle loro origini. Voglio scommettere che ci sia tutto questo, una raccolta di 12 brani che esplorano delle tematiche che abbiamo sempre conosciuto molto bene con Bono and the U2, quindi la spiritualità, l'amicizia, la libertà, la resistenza di fronte a forze oscure e invadenti. Per il momento non sappiamo di più, sappiamo solo che è uscito il primo singolo, che è già bellissimo, Silenzio, che abbiamo anche ascoltato qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Beh, io direi che non vedo l'ora. Tra l'altro hanno suonato con l'accompagnamento di 32 studenti, peraltro.
0: Bellissimo. Bene, allora questo ormai non è una sorpresa, andiamo con i Green Day.

0: che fate? Vi stupite che una band con attitudine punk, ma in realtà una rock band come i Green Day, possa prendere in esame un pezzo rockabilly o creare un pezzo rockabilly? Ma no, ma in fondo il rockabilly era un po' il punk degli anni 50, con band come il Rock and Roll Trio, Gene Vincent e tanti altri, insomma.
1: Oh, comunque guarda, noi pensavamo con questi bei discorsi di musica, con gli U2, con il rockabilly, con i Green Day, di aver un attimo risollevato le sorti della puntata e chiuso
0: non
1: il cerchio.
0: Non ci siamo riusciti?
1: E dei primi due argomenti, niente, continuano con le asticelle, perché c'è chi scrive, guarda che già nel 72 i Ramones piantavano le asticelle. Ecco, con queste asticelle tu ti sei rovinato, basta, per tutta la stagione, basta. Te lo dico. Poi c'è chi chiede, ma zio Cannolo non vale. E poi c'è chi aggiunge, ok il chierichetto, ma chi è senza peccato scaglia le prime prime. Tanto non è, questa è una frecciatina per te, perché hai detto che facevi il chierichetto, eh? Noi no, noi facciamo i chierichetti da bambini.
0: Chissà cosa nasconde Antonello Piroso, che ci vuole raccontare quello lì. Chiudiamo con i meravigliosi Cranberries.
1: 1995, siete in Rock and Talk su Virgin Radio, ultimi minuti della diretta prima dell'arrivo di Alteria con Morning Glory. Intanto I Can Be With You.

0: I can be with you, erano i Cranberries, e quindi noi siamo arrivati al momento dei saluti, ma non prima titoli di aver ringraziato titoli. Dici che è il momento dei titoli di coda?
1: Direi di sì.
0: Qualcuno li stava aspettando? No, ma domani faremo anche meglio. E voi che cosa pensate?
1: Che questo
0: è solo lunedì, è solo l'anticipo della settimana con Nico Graminati, che è stato in regia, Riccardo Bucero, Antonello Piroso.
1: E soprattutto voi che vi ritroviamo, sì, tutti quanti alle 6:30. E certo, è una certezza.
0: È una minaccia. Vi ritroviamo, domani 6:30, ciao.
2: Oh, siete pessimi.
0: Lo sappiamo.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Rock and Talk, in collaborazione con
5: la festa delle offerte Amazon Prime. Il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
6: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
8: It's 9 a.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. I nuovi prezzi di benzina e diesel. L'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Sono accusati di terrorismo i 5 uomini arrestati nella notte tra il 26 e il 27 settembre in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea RAF Fairford in UK, usata anche dagli Stati Uniti. Secondo la polizia inglese pianificavano un attentato. Il presidente USA Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran e non appena la vinceremo, ha ripetuto, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima della guerra. Axios rivela oggi nuovi colloqui indiretti tra Washington e Teheran. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio, dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela, trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Una finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra il nodo A1 strada provinciale 1 Casoria e il nodo A1 Acerra Fragola in direzione Milano. Un chilometro di incolonnamenti per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla A19 si resta in coda a causa di un incidente all'altezza dello svincolo Villa Abate in direzione Palermo. Infine si segnalano incolonnamenti per incidente anche sulla A25 tra Chieti e Manoppello procedendo verso l'autostrada Roma-Teramo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
15: Quando c'è questa risatina, io già so cosa sta per succedere. Morning Glory, it's time to rise and shine. In regia con me questa mattina c'è Nico Superfico. Buongiorno Nico. Cioè, con me, tu sei in regia, io sto al microfono, perché se mi metto io in regia, pensa a fare tu il programma io in regia, cosa potrebbe spuntare fuori? Un programmone. Buongiorno amici, è lunedì, è il 28 settembre 2026, tutto al posto giusto, bel weekend, e poi mi racconterete, io mi sono divertito, ho fatto un bel concerto, ho cantato, mi sono sfogata, ma soprattutto mi siete mancati e quindi si torna a ciacciarare di rock and roll fino alle ore 11, tante cose sono successe, ascolteremo bella musica, guardo all'anticipo, lo anticipo subito, iniziamo anche col nuovo brano degli U2, così poi raccontiamo cosa hanno combinato nelle ultime ore, perché davvero hanno fatto cose bellissime. Amici, vi lancio le coordinate perché ne ho bisogno lunedì mattina proprio del vostro supporto. 342 41 41 41 1, la parolina magica è sberebem. Amici, io sono pronta, voi siete pronti, oggi si comincia così.

0: Silencio YouTube con il nuovo album che arriva il 13 di novembre, tradotto in italiano il titolo è Carnevale di Luce, dovrei dirlo però con la giusta pronuncia, credo portoghese, mi fa fatica perché è molto difficile, guarda aspetta che lo chiedo qua un attimino, qua si dice
1: Carnaval de Luce,
0: questa è la giusta pronuncia per il nuovo album degli U2 che hanno fatto delle figate, avrete visto sui nostri social, i social di Virgin Radio, intanto hanno organizzato un concerto alla Mount Apple Comprehensive School a Dublino, dove loro nel 76 fecero il loro primo concertino da ragazzini davanti ai compagni amici di scuola e via dicendo, hanno ripetuto la stessa scena, hanno fatto 7 brani, è stato davvero molto molto emozionante, abbiamo visto la nostra Paola Maugeri molto emozionata nel vedere questo live dal vivo, non contenti poco dopo hanno organizzato un concerto anche in pieno centro Dublino davanti a un locale storico dove di solito si raduna tutta la scena musicale della città. Bello, bello, bello. Come state lì fuori?
2: Bene, bene, speriamo. Si comincia una nuova settimana, io sono tornato da poco da Copenaghen per una piccola vacanza e niente, meno male che ci date, siete voi a darci la carica.
0: Siamo qui apposta noi, assolutamente, assolutamente, fino alle 11 anche i Motley Crue, dai, iniziano un pochino a caricarci. Same old situation, buongiorno amici.

Bene, buongiorno, grazie. Michael Stipe, R.E.M. Dai che siamo partiti, 9:15 minuti. L'aver ascoltato poco fa i Motley Crue mi ha fatto venire in mente una cosa. Questa mattina, per qualche magico motivo, mi sono svegliata con la mia sveglia dal mio telefonino, dal mio smart telefonino, non lo dicevo da 71, dal mio smartphone è partito un pezzo random, strano, non so bene quale cortocircuito ci sia stato nel mio cellulare, è partito un pezzo che voglio ritrovare, girone di basso incredibile, credo Simply Red, devo ritrovare il titolo della canzone perché mi sfugge, nel sonno e nel rincoglionimento mattutino ho tolto tutto dal cellulare e non ho guardato il titolo, però non vi chiedo di certo di trovarmi il titolo della canzone, ma vi chiedo se avete voglia questa mattina di far sapere a me e a Nico Carminati qual è il vostro pezzo sveglia. Tutti noi spesso e volentieri abbiamo impostato una canzone, poi se ti devi svegliare con una canzone deve essere anche una canzone giusta, per aprire gli occhi. Avete il pezzo sveglia? Avete la canzone che vi fa aprire gli occhi al mattino? Se sì, ce lo potete raccontare. Molti, tantissimi ovviamente sono sintonizzati su Virgin Radio come sveglia, quindi insomma lì andate sul sicuro. Ma se avete un brano preferito, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, cioè pensa a aprire gli occhi con questo pezzo, come ti senti già stoico di prima mattina, cioè proprio carichissimo, ti senti Bruce Springsteen, ti senti il boss, Born in the USA.

0: E Bruce Springsteen, si parlava del pezzo sveglia, ho ritrovato il mio pezzo sveglia di questa mattina, assolutamente Sunrise, Simply Red, con un giro di basso incredibile. Vabbè, chiusa la parentesi, torniamo con i vostri brani, quelli che vi svegliano.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
4: Revolver!
3: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
5: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
6: All'Esse Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: warehouse.fileni.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: così una marea di messaggi. Vi ho chiesto questa mattina, per iniziare nel modo giusto la nuova settimana, qual è il pezzo e il brano che vi dà la sveglia, cioè quel brano che avete davvero impostato come sveglia. Sentiamo.
1: Buongiorno Alteria. Blink, sweep, bop. Hey.
0: Oh. Let's go.
2: Shine on your crazy diamond.
3: Il mio brano sveglia, Open Your Eyes dei Disturbed.
4: Final Masquerade dei Linkin Park.
5: Allora, per me il pezzo sveglia è sicuramente Fear of the Dark degli Iron Maiden.
6: Però. Quattro opzioni: Nothing Else Matters di Metallica, Bohemian Rhapsody dei Queen e November Rain dei Guns. Chi cambio, alterno ogni tanto una di queste qui.
0: Ci sta.
6: E buon sberebene inizio settimana a tutti. Ciao da Fabio.
7: Sberebene Alessia.
0: Alessia.
7: E a noi è successo davvero che ci siamo messi come...
0: Cosa è successo? Allora, questo ragazzo, questo signore evidentemente ha messo la sveglia sbagliata questa mattina, perché mi ha chiamato Alessia e non ce l'ha fatta a chiudere la frase. È crollato nuovamente nel sonno. Bene,
7: bene Alessia. Ma a noi è successo davvero che ci siamo messi come...
0: Sì? Non lo sapremo mai. Concludete voi la frase, fateci sapere quale potrebbe essere la storia. Va bene, tra poco comunque vi dico qual è la regola scientifica perfetta per la canzone perfetta per la sveglia. Nel frattempo Avador, loro sono gli Smashing Pumpkins.

0: Alessia Sberebè.
1: Ancora.
2: Buongiorno Alessia, a noi è capitato che abbiamo messo una sveglia che non suona.
1: Ma cos'è questa storia stamattina, Alexia, Alessia? No, che poi magari qualcuno si sintonizza questa mattina e dice: ah, bravissima questa ragazza in onda, come si chiama? Alessia, Alexa? No, no, Alteri al nome, è vero. È capitato a volte di essere stata chiamata anche Ringo, perché mi hanno confusa per Ringo, per Giulia, per Paola. Però Alexa è una novità e basta, Alteria. No, allora, cosa bella bellissima, si è andata adesso sui social di Virgin Radio. Da pochissimi minuti abbiamo condiviso con voi l'intervista che ho fatto ai Nothing But Thieves settimana scorsa. Insieme al Bonzo siamo stati a Utrecht in Olanda e, oltre a bere birra, no, non è vero, abbiamo incontrato i Nothing But Thieves di prima mattina, perché i ragazzi alle 11 avevano un concerto. È stato un qualcosa di molto molto particolare. Beh, vi beccate l'intervista adesso sul nostro sito virgiradio.it, Instagram, Facebook, andate a vedere, mettete un cuoricino, ascoltate, perché hanno raccontato cose interessanti su Stray Dogs, nuovo album che è uscito il 25 di settembre, che posso dire merita davvero. Continuiamo con la musica, Manic Street Preachers. Yeah!

0: Your Love Alone Is Not Enough, Many Street Preachers insieme a Nina Persson. Restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic del 1975.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
13: Virgin Classics 1975.

Aerosmith con What This Way, che pezzo, 1975. Buongiorno amici, è lunedì 28 settembre. Domanda per voi: avete mai visto un concerto allo stadio San Siro di Milano? Sì, immagino di sì. Adesso Bruce Springsteen ci viene in mente, ma tanti live. Gli Stones hanno suonato a San Siro, i Muse hanno suonato a San Siro, ho visto i Muse a San Siro, ho visto i Bon Jovi. Vabbè, perché parlo dello stadio San Siro? Perché sapete che adesso non conosco le tempistiche, però ci sarà uno smantellamento e un rifare lo stadio. Dentro San Siro ci sono 75.817 seggiolini, i seggiolini delle sedute quando si vanno a vedere le partite di calcio o i concerti, appunto. 60.000 più o meno, poco più di questi seggiolini, verrà data la possibilità ai tifosi, alle persone, di prendere e portarseli a casa come cimeli o come ricordo dello stadio San Siro, magari proprio come un ricordo legato a un concerto. Tra l'altro, piccola nota così legata all'ecosistema, all'inquinamento, al nostro pianeta Terra: ogni seggiolino pesa 4,5 kg, vuol dire nel totale 273 tonnellate di plastica in meno da smaltire, perché se tu te la porti a casa utilizzi un oggetto. E quindi, insomma, forse avevano già fatto questa domanda, ma vi è mai capitato di mettere nell'arredo di casa vostra un pezzettino di qualcosa che arriva, che ne so, da un vecchio cinema, da un vecchio locale? Diteci, sfogatevi, raccontate, dai. Nel frattempo, Role Model, questa è Joy.

0: You Learn, Alanis Morissette, e noi restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre, la Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 10.
0: It's 10 a.m. Seconda ora, si riparte Morning Glory. Com'è questo lunedì? Che ritmo ha preso? Dai, nuova settimana insieme con noi, con me che sono Alteria. Questa mattina c'è Nico Superfico in regia. Vi ho chiesto se avete a casa vostra, nel vostro arredo, in qualche stanza, un oggetto che magari arriva da un locale, da un posto storico. Insomma, raccontateci. Molti mi scrivono di oggetti recuperati ai concerti. Quello sì, ne parliamo insieme e poi non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

0: Rock the Blues Away, AC/DC. Angus Young, il chitarrista degli AC/DC, di recente ha detto: perché mi sbatto così tanto sul palco ancora, non mollo, mi diverto? Perché dice che vuole lasciare un ricordo indelebile alla nuova generazione di fan che vede i concerti. Dice: sono vecchio, ho i capelli bianchi, ma quando i giovani mi vedono correre avanti e indietro sul palco, voglio che dicano come fa. Posso dire, effettivamente è il pensiero che ho ogni volta che mi è capitato di vedere gli AC/DC. Torniamo al discorso di qualche minuto fa, cioè oggetti che avete preso, recuperato o messo in casa vostra che arrivano da luoghi particolari.
1: Beh, io ho un po' di locandine dei vecchi film, locandine originali del cinema.
0: Bello.
1: Da Arancia Meccanica a Harry Potter,
0: sì.
1: 007, a Shining e Dulcis in Fundo, Star Wars del 77.
0: Non male.
2: Ciao Alteria,
0: buongiorno.
2: Sì, io sono riuscito a recuperare un birillo del bowling.
0: Il birillo del bowling, dove l'abbiamo messo? Sto birillo del bowling. Allora, perché stiamo parlando di questa cosa qui? Perché si leggeva che dopo lo smantellamento dello stadio San Siro i seggiolini verranno, ci sarà la possibilità di prendere questi seggiolini e portarseli a casa, adesso non so, in vendita, in regalo, dubito. Vabbè, vi terrò aggiornati anche su questo. Invece, quanti di voi ad un concerto hanno recuperato magari un plettro, una bacchetta del batterista? Anche quello è un cimelio mica male se si ama rock and roll. Che bello sto pezzo, Devil Inside. Arrivano gli In Excess.

Leave Me Behind, Nickelback. Sono le 10:13 minuti. Buongiorno, buongiorno. Siete su Virgin Radio. Io sono Alteria, c'è Nico in regia. Scusa, Nico. Nico Superfico, nome e cognome. To-do list, la nostra bella lista che si riempie di cose da leggere, film da guardare, eventi dove andare. In questo caso vi parlo di una biografia, autobiografia, che arriverà tra poco perché esce ad ottobre. Titolo Devil on My Shoulder, il diavolo sulle mie spalle, ed è l'autobiografia di Alice Cooper. Molto interessante perché lui dice: sono nato come Vincent, poi a un certo punto sono stato sedotto dal mio personaggio, sono diventato Alice Cooper e alla fine ho perso di vista chi sono veramente, sono diventato un mostro e un pericolo mortale per me stesso. Beh, direi che come introduzione all'autobiografia fa sperare bene, ci sarà da divertirsi con i suoi racconti. Super rock and roll Alice Cooper, che ci dà la sveglia con, anzi la campanella, guarda, proprio alle 10:15 con Schools Out.

0: No, l'ultimo concerto a cui siamo andati è di Scooper, due plettri di Anna Cara e uno di Tommy.
1: Hai capito, si parlava di oggetti recuperati durante concerti, oggetti, strumenti, plettri, bacchette, ne parliamo insieme, restiamo qui, casa nostra, Morning Glory.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: 1, 2, 3, 4!
5: Sono un autodidatta.
6: Sei fantastico.
7: Perché lo tenete, mi chiedo io?
4: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
8: Anche per me?
11: È un sì al 100%!
2: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
17: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
18: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Dark and Velvet Nights, David Gilmour, anche lui all'interno di Morning Glory. Buongiorno, lunedì mattina. Allora, tante cose da raccontarci, vado con ordine. Vorrei chiudere il capitolo oggetti, memorabilia recuperati durante i concerti. Fortunelli che non siete altri. Cioè, io di live ne ho visti un botto, ma un plettrino, una roba, niente. Voi invece?
1: Io ricordo nell'89, ottobre 89, un concerto degli Skid Row che fecero da supporto ai Motley Crue. Il batterista di Skid Row lanciò tra il pubblico il suo asciugamanino giallo, era un asciugamanino piccolino.
0: Bello
1: sudato. E lo dividemmo in mille pezzi con un po' di fan, e mi ricordo che portai a casa questo pezzettino di asciugamano meraviglioso. Che bei tempi.
2: Bacchetta di Stuart Copeland al concerto della Reunion dei Police a Torino.
0: Non è vero. Non è vero, non è vero. Ma che concerto, tra l'altro, lì a Torino. Che culo, posso dire, meraviglia. Invece, a proposito di bacchette e batteristi, finalmente abbiamo scoperto chi è il nuovo batterista dei Pearl Jam. Si chiama Abel Avoriel Junior. Lui per 25 anni è stato il batterista di Paul McCartney. È un ragazzo di 55 anni, un turnista pazzesco che ha lavorato con i musicisti più grandi. Beh, ho appena detto Paul McCartney, quindi direi che già siamo al top. E il primo concerto fatto con i Pearl Jam questo weekend è andato molto molto bene. I fan sono decisamente felici. Pearl Jam, che ascoltiamo con Last Kiss.

0: Voglio bene a mio fratello, ma non quanto ami gli spaghetti cinesi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Schiaffoni in faccia proprio per svegliarsi. Royal Blood 10 over 10. Bombetta, così come tutto il disco che hanno promesso sarà implacabile. Da inizio a fine un grande, grande album di rock spinto. Giro nel mondo, nella storia del rock. 28 settembre è oggi, ma 1968 Janis Joplin, la regina del rock, è in vetta all'Olimpo del rock and roll. Appena pubblicato Cheap Thrills, album che ha avuto un grande, grande successo, ed è accompagnata da una band. La sua band si chiama Big Brother and the Holding Company. Tutto bene? No, perché i critici musicali continuano a dire: lei spacca, lei è un fenomeno, Janis è pazzesca, ma sti musicisti sono scarsini. E lei, in vetta alle classifiche e alla fama, decide di licenziare la band per trovare nuovi musicisti. Fu una scelta che la fece soffrire tanto, tanto, tanto. Se leggete la sua biografia, le sue varie biografie, però insomma lei prese questa decisione molto complicata e poi andò avanti poco, purtroppo, perché sappiamo essere entrata nel club dei 27. Depeche Mode.

0: Dream On, l'atmosfera dei Depeche Mode. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
7: Mm-hmm.
6: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
16: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
17: Virgin Classics 1978.

1978, canzone famosissima, famosa anche per CSI, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, sigla televisiva per questa serie. Quante canzoni sono entrate in film e insomma hanno vissuto una seconda, terza, quarta vita. Vi racconto una cosa bizzarra: i Led Zeppelin raramente hanno dato i diritti, School of Rock, cioè Immigrant Song, brano delle Zeppelin, nella colonna sonora, e adesso arriva nelle sale un nuovo film dal titolo Le nuove disavventure di Cliff Booth. Cliff Booth, stuntman, personaggio nel film, non so se ricordate, C'era una volta Hollywood, film di Tarantino. Cliff Booth era interpretato da Brad Pitt, adesso arriva il continuo di questo personaggio, quindi nuovo film con Brad Pitt nelle vesti di Cliff Booth. Perché vi dico tutto questo? Perché nella colonna sonora c'è, nel trailer del film che sta per arrivare, c'è Black Dog dei Led Zeppelin, e quindi bisogna capire cos'è successo, come mai i Led Zeppelin hanno dato questo permesso speciale. Va bene, andremo a vederlo, di sicuro deve essere un film molto rock and roll. Greta Van Fleet, romantici, con questa ballad dal titolo So You Stand.

0: voce splendida, Greta Van Fleet, So You Stand. Adesso arriva, a proposito di voci splendide, Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Cure, di una canzone che è un vero gioiello nella musica degli anni Ottanta. Una dedica di Robert Smith alla ragazza che diventerà sua moglie, Mary Poole. Una riflessione sul mistero dell'amore che è proprio come il paradiso e si intitola Just Like Heaven. Titolo ironico, un'atmosfera sognante e oscura come ogni cosa nel mondo dei Cure. È Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Settimo album dei Cure, che esce il 25 maggio del 1987 e li porta al numero 6 in Inghilterra, nella top 10 in diversi paesi europei e per la prima volta anche in classifica in America. I Cure sono tornati dal lungo tour mondiale dell'album The Head on the Door e hanno pubblicato la raccolta Standing on a Beach. Entrano in studio in Francia, ai Miraval Studios, e seguono l'ispirazione di Robert Smith, che si è imposto una regola: scrivere canzoni ogni giorno per almeno 15 giorni ogni mese. Il risultato è un album doppio registrato in 3 mesi, in cui, come ha detto Robert Smith, per metà abbiamo voluto guardare avanti e fare qualcosa che non avevamo mai fatto, e per l'altra metà abbiamo cercato di riassumere

loro melodia al pubblico senza abbandonare l'introspezione, la malinconia e i suoni immersivi, mentre Robert Smith riflette con la sua ironia e la sua sensibilità sul tema dell'amore. Per Robert Smith l'amore esiste ed è proprio come il paradiso. È Mary Poole, che ha conosciuto a scuola ad un corso di teatro e con cui è fidanzato da quando ha 14 anni. Si sposano il 13 agosto 1988, ma prima, durante le sessions di Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, ricordando una giornata a passeggiare sulla spiaggia di Beachy Head nel sud dell'Inghilterra, scrive per lei questo capolavoro, Just Like Heaven.

0: I Cure, protagonisti di Long Plain Stories, e chiudono così le porte di Morning Glory in un modo davvero splendido. Grazie a Paola Maugeri per i bei racconti. Io ancora una volta vi invito ad andare sul sito vergiradio.it, sul nostro profilo Instagram, Facebook, a guardare l'intervista che abbiamo caricato un'oretta fa, che ho fatto ai Not in Baptism, è molto interessante. Grazie a Nico Superfico in regia, grazie a voi, un bacio, un abbraccio, a domani mattina.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Branco di revolveriane assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
3: Revolver.
2: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
4: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
6: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
4: Personal Giulia.
1: Giulia.
4: Con Giulia Salvi.
7: Personal Giulia parte per una nuova settimana. Come state, amici miei? Giulia Salvi al vostro servizio fino alle 14 su Virgin Radio e Virgin Radio TV. La mia settimana parte con l'entusiasmo di chi non ha i biglietti per gli Oasis. Me ne farò una ragione, amici miei, ma soprattutto sono tanto contenta invece per chi ci è riuscito. Mattia Rossi in regia e Riccardo Bucciero per la parte autorale, tutti voi che scrivete al 342 4141 411. Partiamo con i Placebo, questa è The Bitter End.

The Better End, loro sono i Placebo. 2003 a Personal Giulia, è una settimana che è partita così e faccio come gli influencer. Ultimamente molti di voi mi hanno chiesto come mai non ho i biglietti per gli Oasis. No, non è vero, qualcuno me l'ha chiesto per davvero. Semplicemente, amici miei, perché l'anno scorso l'ho fatto in grande stile spendendo tanti soldi. Il prossimo anno, insomma, non me lo posso permettere, ho altre priorità, almeno al momento. Devo dire però che la prassi dell'entrare sulla vendita con il codice ha funzionato alla perfezione, sia nel mio caso sia nel caso dei miei amici. Insomma, diciamo che la cosa ha funzionato dal punto di vista del meccanismo. Dal punto di vista dei prezzi potremmo parlarne molto, ma non lo faremo perché soffro troppo. Parliamo dei Fontaine's DC, che tra pochi giorni daranno alle stampe il nuovo album Zapman Chamber il 16 di ottobre. Il 26 ottobre invece c'è la data bolognese, che è sold out, ma c'è il contest su virginradio.it. E poi ci sono le date del mese di giugno, Roma e Milano, anche queste marcate Virgin Radio, trovate le info sul nostro sito. Marianne, Fontaine's DC.

Loro sono i Simple Minds, a Personal Giulia, 1985 su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parleremo anche dei Video Music Awards, una kermesse che negli anni 90 mi teneva sveglia di notte. Va detto, amici miei, oggi sicuramente i videoclip musicali hanno molta meno rilevanza rispetto agli anni in cui noi millennials eravamo adolescenti, ma ad un certo punto sul palco del Peacock Center di Los Angeles sono saliti i Nirvana, e di questo però ve ne parlo dopo con calma. Voglio dirvi un'altra cosa: tra poco giocheremo per i biglietti dei Pretty Reckless. Taylor Momsen e soci arrivano a Milano nel mese di novembre. Con calma però, Bon Jovi, This House Is Not For Sale.

0: This house is not for sale, lo dicevano i Bon Jovi nel 2016, tra poco Personal Giulia, Red Hot Chili Peppers e i biglietti per i Pretty Reckless.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
1: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
7: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
8: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
9: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
7: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
10: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
7: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 chilometri. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
15: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: 1, 2, 3, 4!
18: Sono un autodidatta.
19: Sei fantastico.
20: Perché lo tenete, mi chiedo io?
21: Musica!
22: Per me è super sì.
23: Anche per me?
24: Per me vale.
22: Anche per me?
25: È un sì al 100%!
1: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
26: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
26: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
26: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
26: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
26: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
28: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

Chili Peppers 1999, Personal Giulia su Virgin Radio. Abbiamo parlato di videoclip. Ecco, gli anni 90 forse sono stata la stagione più brillante. Si spendevano veramente delle cifre funamboliche per registrare dei videoclip che poi però coloravano i nostri pomeriggi. Questa di Other Side l'avrò visto 2500 volte. Cari amici miei, veniamo alle cose che ci piacciono. I concerti, sì, quando poi sono gratuiti ci piacciono ancora di più. E in più noi di Virgin Radio i concerti vi mandiamo in coppia. Due biglietti alla persona più veloce che prenderà la nostra linea verde per il live dei Pretty Reckless a Milano al Fabric il 14 di novembre. 800 32 4330. 800 32 4330. Due biglietti per i Pretty Reckless. Intanto Florence Road 7563.

0: E anche 30 Seconds to Mars di premi per i videoclip diretti dallo stesso Jared Leto ne hanno vinti parecchi nel corso della loro carriera. Cari amici della vostra Giulia Salvi, poco fa abbiamo aperto la linea verde di Virgin Radio. Il più bello, il più bravo, il più ricco, no, semplicemente il più veloce è Luca di Arezzo. Si porta a casa due biglietti per i Pretty Reckless a Milano. Luca, ciao, come stai?
1: Ciao, buongiorno. Va bene, grazie.
0: Bravo, bravo Luca. Senti, Pretty Reckless da soli, da headliner in Italia, non so se siano mai capitati, magari un po' di tempo fa. Io li ho visti soltanto di spalla agli AC/DC e devo dire tanta, tanta roba. Tu li hai mai visti dal vivo?
1: No, non li ho mai visti, ho colto l'occasione, ho provato e ci sono riuscito. Grazie a voi, ragazzi.
0: Sono molto contenta. Senti, Luca, chi porti con te a Milano?
1: Un amico che mi ha consigliato per la prima volta, voglio andare a vederli con lui.
0: Giusto.
1: Ho provato a chiamare, sono riuscito e lo ringrazio ancora.
0: E allora tutto giusto, caro Luca, più amico, buon concerto dei Pretty Reckless da tutti noi di Virgin Radio, ciao!
1: Grazie a voi, complimenti, ciao!

0: Coldplay con Orphans, a Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Shh, Ale Franz, venite!
7: Michel!
8: Cosa c'è?
6: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Eh certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
9: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura X-Fir?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: house.fileni.it.
1: È italiana?
2: Sì.
1: È affidabile?
2: Sì.
1: Rispetta l'ambiente?
2: Sì. Indovina chi è?
1: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
2: Nasce.
3: Cresce.
1: Resta con te.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima.
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Virgin Classics 1979.

Li ho visti qualche giorno fa in TV e devo dire che stanno ancora in splendida forma. I Dire Straits, era Lady Writer, 1979, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, onnipresenti grazie all'app di Mediaset Infinity. I Muse stanno arrivando con il loro Space Rock in Italia, 20 e 21 di novembre, doppietta milanese all'Unipol Dome. Questa è Night Shift Superstar.

Loro sono i Foo Fighters e c'erano anche ieri al Peacock Center di Los Angeles, dove sono stati assegnati i Video Music Awards, i premi per i videoclip più belli di quest'anno. Negli anni 90 e nei primi 2000 a quella cerimonia succedeva veramente di tutto e io rimanevo alzata fino a tarda notte, anche se non potevo, per vedere tutto quello che combinavano le grandi star della musica. C'erano Britney Spears, Christina Aguilera e Madonna che si baciavano sul palco, Lady Gaga vestita di bistecche, insomma di solito accadeva qualcosa che lasciava veramente di stucco. Ora noia totale, perché va detto, amici miei, sono tempi bui. L'ennesimo record di Taylor Swift, il ritorno di Madonna, in generale va detto il trionfo del pop anche di grande livello, ma la cerimonia, trasmessa appunto da Los Angeles e condotta da Snoop Dogg, è stata una lunga dimostrazione di come oggi sia possibile organizzare una serata di musica pop senza che la musica faccia scalpore, senza che succeda niente di straordinario. Ma ad un certo punto sono arrivati in Nirvana. C'è stato il nostro Dave Grohl, Chris Novoselic e Pat Smear, che hanno ricevuto il Video Vanguard Award 2026, riconoscimento alla carriera che celebra l'impatto sulla storia dei videoclip e della cultura musicale. Un bello omaggio anche alla memoria del grande Kurt Cobain. Chuck D dei Public Enemy ha ricordato quanto i Nirvana fossero completamente originali e sempre senza paure, in un'epoca in cui lo status quo diventava ripetitivo. E questa è una frase che oggi suona ancora più significativa: completamente originali e sempre senza paura. Simple Plan in arrivo a ottobre in Italia, questo è Nothing Changes.

0: chiudono la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio, anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 11 e 59 minuti.
7: It's 11:59 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Esteroletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Model Shift. E contro il caro carburante, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese, i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina a 1,90. Il processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni in Egitto nel 2016, imputati 4007 del Cairo, da sempre latitanti, i giudici della prima corte d'assise del Tribunale di Roma sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la sentenza. Stare qui è una vittoria, ma non ci accontentiamo, le parole di uno dei legali dei genitori del ricercatore. Mosca pianifica atti di sabotaggio in Europa. Il nuovo allarme lanciato stamane dall'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. In base alle informazioni di intelligence possiamo reagire prima ancora che questi attacchi abbiano luogo, ha aggiunto Kaya Kallas. Shock nel Salernitano, un 87enne soffocata nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. Al vaglio degli investigatori la posizione del figlio dell'anziano, un 53enne che vive con lei insieme ad un altro fratello. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. È profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Style Rock.

Imitation of Life del 2001 per dare il via anche alla seconda ora di questa nuova settimana di Personal Giulia, finalmente svelato il nuovo batterista dei Pearl Jam. Lo svelamento era previsto per ieri all'Oana Festival in America, ma con un paio di giorni in anticipo e di vedere soci hanno tolto un po' di pressione di dosso al sostituto di Matt Cameron e quindi è stato svelato appunto il nuovo batterista della band americana. Si tratta di Abel Laboriel Jr., il nuovo batterista per i curiosi, come prima canzone dei Pearl Jam dal vivo ha suonato Corduroy da Vitalogy. Abe è il batterista di Paul McCartney da 25 anni, quindi diciamo che non è proprio uno insomma che ha iniziato a suonare la batteria ieri. Quindi suona con Paul da Driving Rain del 2001, ha 55 anni e per i Pearl Jam è una scelta piuttosto sicura. Vi ricordate, la band ha detto: non sappiamo se sarà davvero il batterista definitivo, dobbiamo provarlo per 15-20 date live per capire come si comporta, ma questo è uno che è abituato a comportarsi veramente molto bene, ha esperienza sui grandi palchi, ha suonato l'halftime show dei Super Bowl e persino davanti alla regina Elisabetta. Mi chiedo quindi se siano i Pearl Jam ad essere alla sua altezza, no, sto scherzando. La prima data ufficiale di Laboriel con i Pearl Jam è stata quella di ieri sera all'Oana Festival, quindi buona fortuna a questo nuovo membro quando si parla di una band importante come i Pearl Jam. Rolling Stones, Jealous Lover.

Surrender il Boss, Bruce Springsteen 1984, Personal Giulia, e parleremo anche di moda in questa seconda ora insieme qui su Virgin Radio. Ci infileremo nell'armadio del re del rock and roll Elvis Presley. Prima ci sono gli Shinedown, questa è 365.

0: 365, loro sono gli Shine Down a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama Uno.
3: Ma Uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
7: Hai già provato Buono Premium?
8: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
9: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
10: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

and My Pocket, Alanis Morissette, 1995 a Personal Giulia. Parliamo anche di moda e lo facciamo con l'armadio del re del rock and roll Elvis Presley. Una mostra a Graceland della sua storica casa a Memphis racconta il lato cool del grande artista a 70 anni dall'anno storico che portò Elvis Presley da fenomeno locale a superstar mondiale. Si intitola Elvis, l'icona della moda, e mette in evidenza oltre 150 capi accuratamente selezionati. Ci sono 23 sciarpe, 10 cappelli, 9 paia di scarpe, 14 giacche, 3 caftani, oltre a numerose camicie, completi e abiti e complementi aggiuntivi. La mostra poi include anche fedora, cappelli da marinaio, stivali, sneakers, giacche su misura e abbigliamento per il tempo libero, mostrandoci non solo l'Elvis della TV, l'Elvis del palcoscenico, ma anche l'Elvis del tempo libero. Elvis Fashion Icon infatti offre ai fan un'opportunità rara di entrare nel suo guardaroba personale. E allora, amici miei, che la musica e la moda da sempre vadano in giro mano nella mano non è certo un segreto. Ci sono state grandi rockstar che sono state anche fashion icon. Mi viene in mente Freddie Mercury, mi viene in mente David Bowie, ancora in vita, speriamo per altri 100 anni, mi vengono in mente Jared Leto dei 30 Seconds to Mars e Lenny Kravitz. Vi chiedo se siete mai andati ad una mostra del genere. 342 4141 411. Intanto Weezer, We Might As Well Be Strangers.

0: è un ballo con il pubblico. Il linguaggio del corpo è il prodotto del modo in cui sento la musica. È un'esigenza espressiva.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

Believe and I Think I Love. Allora, sono i Darkness. 2003, poche band hanno esordito nella loro carriera con un singolo così potente. Cari amici della vostra Giulia Salvi, tra poco parliamo di tecnologie e di social che, diversamente da quanto noi pensiamo, non sono gratis. Capiremo quanto ci costano. Contro il doom scrolling e per i media più sicuri ci sono i nuovi attivisti per il benessere digitale, in un contesto in cui ormai si sente anche il bisogno di queste figure. Prima però c'è Chris Cornell, questa è Nelly Forgot My Broken Heart.

0: Nelly Forgot My Broken Heart, lui è Chris Cornell, tra poco a Personal Giulia, un classico dei Queen.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno! Info e regolamento su fanta.it.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
12: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
14: Ecco, l'ha detto lui.
15: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
15: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
16: Uffa.
17: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
16: Io ho capito, ma non
15: è un mio domino, cosa sua presentare.
17: Sarà durissima.
18: Virgin Classics 1976.

i Mother Down. Loro sono i Queen, un classico del 76, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Vi porgo una bella riflessione molto interessante. Noi pensiamo che i social network siano completamente gratuiti nella maggior parte dei casi. Non è così. Questo articolo evidenzia quanto ci costano, non soltanto a livello monetario, ma a livello mentale, a livello proprio del tempo che paghiamo appunto in cambio di questi social network. Ai social noi diamo il nostro tempo, sì, ma anche i nostri dati, i nostri diritti, in qualche caso, ahimè, in molti casi, la nostra salute mentale, soprattutto se ne abusiamo.

A livello subliminale moltissime cose. Di conseguenza è vero, noi magari molti social network non li paghiamo alla vecchia maniera, in maniera tradizionale, però effettivamente qui si ribalta il punto di vista e quindi se si parla di tempo e salute mentale li paghiamo e come, forse troppo. Nothing better than this, loro sono i Kasabian.

Matters, Metallica. 1991, a Personal Julie e Four Horsemen sono veramente inarrestabili. Infatti la scorsa settimana hanno annunciato delle nuove date in Nord America. La nuova tranche della tournée dell'M72 World Tour partirà l'8 maggio 2027 da Vancouver e toccherà 12 nuove città del sud-ovest e del midwest degli Stati Uniti, oltre ad altre località. La prossima serie di concerti segue la residency Life Burns Faster, che le icone del heavy metal terranno allo Sphere di Las Vegas, a partire dal prossimo 1 di ottobre fino al 13 marzo. Una mega residency alla quale i Metallica hanno lavorato davvero per tanti mesi, e considerando la grande tecnologia dello Sphere di Las Vegas, credo che ci sarà veramente un grande spettacolo per tutti. Come nelle precedenti tranche del tour, una parte dei proventi di ogni biglietto venduto sarà destinata a enti di beneficenza locali attraverso la grande organizzazione filantropica dei Metallica, All Within My Hands. Per la data italiana dello scorso 3 giugno a Bologna si era pensato, e si è fatto così di fatto, di devolvere parte appunto del ricavato alle associazioni che si occupano anche di promuovere la sensibilizzazione sulle donazioni del sangue, di questa cosa così importante. In America invece ci sono tantissimi progetti che andranno appunto a colorare questa nuova parte del tour americano dei Metallica. Andiamo in Svezia, ci sono gli Hives, Roll Out the Red Carpet.

0: Si fanno l'applauso da solo gli Hives, Roll Out the Red Carpet, per chiudere anche la seconda ora di Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Morning Glory. Morning Glory.
4: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
7: It's 1 p.m.
8: Style Rock.

Moskovitz, loro sono gli Arctic Monkeys 2013 per dare inizio all'ultima ora di Personal Giulia per questo lunedì insieme. Arctic Monkeys che sono bravissimi a comparire e a scomparire del tutto dopo pochissimo. Lo scorso mese di marzo avevano fatto uscire quel singolo splendido per la compilation benefica di War Child, un album veramente ben riuscito, e non è una cosa così scontata quando si parla di compilation benefiche. E poi da lì basta, di nuovo nel dimenticatoio fino al prossimo capitolo di studio per il quale non abbiamo mezza info. Abbiamo un sacco di info invece per quanto riguarda Surface Echo and Sound, l'ottavo album di studio degli Editors che esce il prossimo 30 di ottobre, e la scorsa settimana sono stati anche a Roma per una serie di iniziative e mi sa che qualcuno di noi, ma questa volta non io, li ha incontrati per una bella intervista, quindi presto avremo un sacco di novità e cose di cui parlare che riguardano la band di Tom Smith in attesa della data del 3 febbraio all'Alcatraz di Milano, che mi dispiace amici miei è sold out, e questa volta la vostra Giulia Salvi il biglietto ce l'ha. Seriously, loro sono gli Editors.

Aladdin, Billy Idol, 1982, il mese di novembre, amici miei, sarà un mese pieno zeppo di uscite discografiche e anche di grandissimi concerti marcati Virgin Radio. Ma tornando alle uscite discografiche, non soltanto Royal Blood, non soltanto altri grandi nomi della scena rock internazionale, ma anche i Greta Van Fleet. Oggi però ci godiamo un singolo del 2021, Bilba Nations, A Personal Julia.

0: by Nations, loro sono i Greta Van Fleet, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
12: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima.
13: E per il gas?
14: Ottima.
13: Internet?
14: Ottima.
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

Animal Instinct, loro sono i Cranberries, 1999 da Bury the Hatchet a Personal Julia. Parliamo di cinema perché sta per arrivare al cinema appunto il 30 di settembre Unshutter, il film, docufilm diretto da Joe Hahn dei Linkin Park, che racconta i 7 anni succeduti alla morte di Chester Bennington, quindi la storia dei Linkin Park dal 2017 al 2024, l'anno della rinascita con la nuova cantante Emily Armstrong e l'album From Zero. Mark Hoppus dei Blink 182 ha moderato un incontro di Q&A, di domande e risposta con i fan, proprio con i Linkin Park, avvenuta pochi giorni fa a Los Angeles, dopo la prima del docufilm Unshutter. Durante la chiacchiera ha rivelato di aver registrato delle parti vocali per un brano che doveva proprio andare a finire in From Zero e che di fatto è finito nell'album. Hoppus appare anche nel film dopo aver fatto visita ai Linkin Park proprio in studio. Ad un certo punto lo stesso Mark Hoppus dice in questo incontro con i fan a Los Angeles a Mike Shinoda: scusa, ma che cosa è successo alle mie registrazioni vocali? Mi avete tagliato e non mi hai mai detto perché. E Mike Shinoda se ne esce veramente da gran signore, rispondendo: eri più grande della canzone stessa. Non ho mai sentito una risposta più paracula, perdonate la frase, però insomma fanno anche sorridere i Linkin Park quando riescono a divertirsi e a trovare anche quel lato un po' più ironico della situazione. Queens of the Stone Age, il 30 di ottobre esce Perfect, il loro nuovo album, il singolo è Easy Street.

I Linkin Park con New Divide 2009 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. E proprio poco fa parlavamo di Unshattered, docufilm sui Linkin Park, sui 7 anni dopo la morte di Chester Bennington fino alla rinascita del 2024. Sul nostro sito virginradio.it trovate l'intervista fatta dal nostro Andrea Rock a Joe Hahn, membro dei Linkin Park, videomaker della band e anche regista di questo super docufilm che troviamo nelle sale cinematografiche, lo abbiamo detto, dal 30 di settembre al 3 ottobre. Il nostro sito vi dà anche l'elenco delle sale cinematografiche che lo proietteranno. Sempre sul nostro sito, nella sezione dei contest, vi dico già che è ancora attivo il concorso che vi dà la possibilità di vincere i biglietti per i Fontaine's D.C. per il concerto completamente sold out del 26 di ottobre a Bologna, e c'è un nuovo contest che invece fa sì che vi possiate aggiudicare una copia in vinile rosa del nuovo album dei Nothing But Thieves, Stray Dogs. Anche qui l'intervista della nostra Alteria, finalmente in versione integrale. A proposito dei Nothing But Thieves, vi ricordo anche la data del 24 gennaio Unipol Forum di Milano. Anche questa, però, mi dispiace amici miei, è completamente sold out, perché quando c'è della buona musica i fan corrono. Sam Fender a Personal Giulia, People Watching.

0: Fra i papabili headliner del Festival di Glastonbury nel 2027, Sam Fender, People Watching, Personal Julia.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Ma secondo voi ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale? È da qui che parte Quasi Vera, la nuova commedia di Fausto Brizzi. Diego, un aspirante attore in crisi, crea con la AI Vera, un influencer virtuale bella, affascinante e apparentemente perfetta. Il problema? In pochissimo tempo, Vera diventa un fenomeno e conquista milioni di follower. E quando il mondo virtuale inizia a entrare fin troppo nella vita reale, mantenere il controllo non sarà così semplice. Con Frank Matano, Rocío Muñoz Morales, Andrea Perroni, Taylor Mega e Laura Chiatti, Quasi Vera gioca con social, AI e identità, mettendo alla prova il confine tra ciò che è vero e ciò che sembra esserlo. Quasi Vera vi aspetta dal 1 ottobre al cinema.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
8: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
19: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
20: Vieni da MD, anche per la tua casa.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
22: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia!
23: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
24: E da oggi anche il mobile.
23: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
25: 1, 2, 3, 4!
26: Sono un autodidatta.
27: Sei fantastico.
28: Perché lo tenete, mi chiedo io?
25: Musica!
29: Per me è super sì.
30: Anche per me?
31: Per me vale.
29: Anche per me?
32: È un sì al 100%!
33: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
0: Best Rock Speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
2: 1969.

Lui è David Bowie, un classico del 1969 a Personal Giulia, e parliamo di un'altra grande leggenda del rock che sta per tornare in Italia con 3 concerti a inizio novembre, anche questi chiaramente marcati Virgin Radio. Parliamo di Bob Dylan. I suoi testi manoscritti di lavorazione di 2 canzoni dall'album Blood on the Tracks, Idiot Wind and You're Gonna Make Me Lonesome When You Go, sono stati venduti per, attenzione, perché bisogna veramente avere i soldi, $290,404 all'Asta Remarkable Rarities della R&R Auction. Il foglio, scritto su entrambi i lati, riporta da un lato il testo di lavorazione di Idiot Wind e sul retro una bozza quasi completa di You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Dylan scrisse quest'ultimo brano utilizzando un titolo provvisorio. Il manoscritto contiene revisioni, passaggi scartati e anche una strofa aggiuntiva assente poi nella versione pubblicata. Blood on the Tracks è uno degli album fondamentali della carriera di Dylan. Qui è possibile leggere e vedere 2 dei suoi brani mentre prendono forma. Questo lo ha detto Bobby Livingston, vicepresidente esecutivo della casa d'aste che si è occupata della vendita. E dopo Bob Dylan, intanto vi ricordo anche che su virginradio.it trovate tutte le info per le 3 date italiane. Parliamo di un altro grande, Rod Stewart, che dopo milioni e milioni e milioni di album venduti, 100 figli messi al mondo, dice basta, dice: miei cari amici, è arrivato il momento di dire addio alla vita on the road. Dopo più di 6 decenni, The Final Encore sarà senza dubbio il mio ultimo tour, previsto per il 2027. Grande Rod The Mod, che tra l'altro ultimamente ha avuto anche qualche problema di salute, ora sta bene, ma probabilmente ha detto basta, è il momento che mi goda la mia vita, i miei soldi e i miei figli e dica addio alle scene. Green Day su Virgin Radio, I'm Never Gonna R.I.P.

0: Dalla colonna sonora di Nimrods, I'm Never Gonna R.I.P. Loro sono i Green Day, a Personal Giulia, e ora è il momento di Paola Maugeri su Virgin Radio con Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Courtney Love, della sua band Le Hole, e di una canzone in cui, come ha raccontato lei stessa con il suo spirito ribelle, volevo provare a decostruire il rock californiano. Un'intenzione artistica che funziona, un suono indie che incontra la melodia e diventa uno dei brani definitivi degli anni 90. Esce nel 1998 e si intitola Malibu. Sappiamo tutti che la celebrità è una cosa stupida ed effimera, ma una volta che hai l'abilità di raggiungerla, perché non alimentarla? È l'unico modo per dare più potere all'unica cosa che conta, e cioè l'arte. È una dichiarazione che spiega tutto del mondo di Courtney Love, che nella sua vita, oltre ad aver vissuto davvero sulla spiaggia di Malibu in un camper quando aveva solo 16 anni, è stata tante cose: hippie, stripper, musicista grunge, moglie di Kurt Cobain, a cui nessuno ha mai perdonato di non averlo salvato, attrice indipendente e poi star a Hollywood con la candidatura all'Oscar per il film Larry Flint. Nel 1997 entra in studio a Los Angeles per registrare il terzo album Celebrity Skin con la sua band, composta da Eric Erlandson alla chitarra, Patti Schmel alla batteria e Melissa Auf de Maurer al basso. Si immerge nell'immaginario di Hollywood, racconta la sua vita da rockstar e celebra il mito affascinante e pericoloso della California, che definisce con una strofa memorabile in Celebrity Skin, primo singolo che lancia l'album in classifica, e cioè Beautiful Garbage, Beautiful Dresses. Volevo che il protagonista della mia canzone salisse in macchina e scappasse da Hollywood e si rifugiasse a Malibu, come avevo fatto io con il mio primo fidanzato, Jeff. Volevo salvare lui e me stessa. Courtney Love ha spiegato così l'origine di una canzone sospesa tra bellezza e decadenza, un brano scritto con l'aiuto di un suo caro amico, e cioè Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, che l'aiuta a trasformare il suo caos interiore in una melodia perfetta e soprattutto in una summer song alternativa che arriva dritta al cuore del pubblico. Queste sono Le Hole con Malibu.

0: con Malibu 1998 a Personal Giulia, e termina così questa puntata di inizio settimana che è partita alla grande, perché vi abbiamo dato anche la possibilità di vincere i biglietti per i Pretty Reckless. La band di Taylor Momsen arriva da headliner in Italia il 14 di novembre al Fabric di Milano. Oggi la nostra possibilità ce la siamo giocata, ma nelle altre dirette per tutto il resto della settimana abbiamo ancora dei biglietti sparsi, quindi se oggi non avete vinto potreste ancora essere fortunati. E poi ci sono tutti i nostri contest sul sito virginradio.it, ne abbiamo parlato anche nella nostra puntata. Grazie a Mattia Rossi e al Super Talkie in regia, a Riccardo Buccero per la parte autorale, mica vi lascio da soli. È pronto per una nuova settimana anche il ringaccio con Revolver. Da Giulia Salvi è tutto, Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Thieves. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 14.
6: It's 2 p.m.
4: Revolver, in collaborazione con
7: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica, come state là fuori? Un saluto da Ringo, benvenuti, si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver, e in regia chi spara naturalmente tutti welcome il Super Toki.
1: E là, salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Quindi come dice Giallini, Ringo e Toki, capito? Ringo e Toki. Allora, è stata una bella, spero sia stato un bel weekend per voi, io l'ho passata a Roma con tutti gli amici, tantissimi amici, naturalmente di un posto meraviglioso come il Gazzometro, che bella, Eternal City Motor Show, è stato meraviglioso. Faccio un saluto, siccome ho incontrato veramente tante persone, tanti amici, e il mio abbraccio è globale, va un po' a tutti quelli che ho conosciuto, anche nuovi, moto fantastiche, caro Super Tokyo, ne ho visto una bella per te. Con le rotelle però, con le rotelle. Dai, tra poco sentiremo anche il Bonzo, che è tornato da Londra, sì, Toki mi dice di sì, è tornato. Avremo le notizie che avranno a che fare con Livorno, campione di pesca si è imbattuto in uno squalo. Ecco, mi fa, ebbene, io sempre queste notizie. Andremo in Brasile, tempesta di vento talmente forte da sollevare un'auto e scaraventarla sul tetto di un altro veicolo. Insomma, avremo a che fare con il nostro sito virginradio.it, perché ci sono in palio i biglietti per il concerto Sold Out, attenzione, dei Fountain DC, 26 ottobre Bologna, Unipol Arena. Poi parleremo di sport, questo è poco ma sicuro, e poi abbiamo la macchina del tempo, che vedo dei titoli molto chiari. Oggi ricorderemo Ben King con la sua Stand By Me, avremo a che fare con George Harrison, con i Black Sabbath, con i Depeche Mode, con gli Smiths, e con il 28 settembre 2018 usciva un doppio An American Treasure, una raccolta che fu dedicata al mitico Tom Petty.

0: presenza di Tom Petty nell'89 con Running Down a Dream. Siete con Ringo, questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Tranquilli, bel rock and roll, buon rock and roll, style rock, bella musica. Voi dovete soltanto alzare il volume. Andiamo a collegarci, vediamo se lo troviamo. Se è tornato da Londra, Bonzo!
1: Eccoci!
0: Oh, è tornato finalmente. Allora, lei era, ma era lì per gli Oasis, dica la verità, no?
1: No, no, eravamo lì per gli YouTube.
0: Ah, YouTube, possiamo dire.
1: Eravamo a Dublino.
0: Oh, possiamo dirlo finalmente.
1: Era tutto segretissimo e siamo andati a fare un bel lavoro.
0: Ma lei è andata alla scuola dove hanno fatto il concerto con la...
1: Sì, alla Temple Mount. Esatto, è stato molto bello e poi li abbiamo visti anche in strada su Grafton Street.
0: Bene, chi è?
2: Hi, Adam Clayton from U2 here. Only on Virgin Radio.
0: Bene, sono contento. Paolo Maugeri ha incontrato Bonovox, figata per Virgin Radio, ma intanto qui la nazionale l'altro giorno ha perso, ha visto al debutto Mancini e...
1: abbiamo perso in casa col Belgio. Stasera torniamo in campo 20:45.
0: Ci asfalterà Montella, ci asfalta.
1: Bursa, contro la Turchia di Vincenzino dell'Europa.
0: No, beh,
1: Montella
0: ha fatto un bel progetto, però Mancini, Malagò, fantastico, è iniziato molto bene, no? Dico,
1: la partenza è di quelle drammatiche. Vediamo adesso come cosa combinare, ma c'è, in Europa c'è chi sta come noi o quasi, perché la Germania ieri ha perso in casa 1-0 con la Grecia.
0: Ma non guardiamo a casa degli altri, guardiamo a casa nostra noi.
1: Male, noi
0: io
1: male,
0: ho trovato anche male. Stupido, allora quel ragazzo del Cagliari ha fatto un passaggio romano. Romano e l'hanno
1: massacrato
0: messi...
1: subito.
0: Ma perché fare ste cose, cosa serve? Cioè, voglio dire, è un giovane debuttato, d'altronde i giovani dobbiamo usarli, devono fare esperienza.
1: Sì, devono fare esperienza, meglio sbagliare in una partita di Nation League che una qualificazioni ufficiali. Quindi,
0: parlando di stadi, visto che a San Siro, per demolire San Siro 127 milioni di euro, ma lascialo lì allora, scusa. No?
1: E soprattutto pare che vogliano, all'inizio sembrava regalare, ma invece le venderanno anche i seggiolini, 60.000 seggiolini verranno.
0: Io uno me lo comprerei, ho visto delle belle partite fin da bambino lì, adesso voglio dei bei ricordi.
1: Sì, sarebbe carino avere a casa, dove farsi una panchina a stile San Siro in casa per vedere le partite.
0: Ho visto che ha comprato un subbuteo lei prima.
1: L'ho preso un regalo per un amico, ho preso non un subbuteo, non una squadra, ma ho preso i raccattapalle, i fotografi, la polizia di bordo campo, tutto.
0: Pensa
1: da mettere intorno al campo.
0: Lei ne sa una più del diavolo. Senta, ma le piacciono i Social Distortion?

0: 1987, gli Smiths, Strange Ways Here We Come, era il quarto album, l'ultimo album degli Smiths, prodotto dalla mitica Rough Trade. Bonzo! Dov'è? Non la sento più. Bonzo!
1: Ci sono!
0: La Rough Trade, che produzione che ha fatto, mamma mia!
1: Magica, e negozio a Londra, ancora bellissimo, ci fanno anche i concerti, sì, stupendo.
0: Bene, bene,
1: da visitare.
0: No, chiudiamo col calcio, perché mi dispiace tanto, ha vandalizzato il murale dedicato a Franco Baresi.
1: Che
0: gesto stupido, proprio, posso dirlo? No,
1: posso dire, è sì. Una vergogna che ancora ci si metta a fare queste cose. Veramente brutto, hanno passato.
0: Vabbè, ne rifaremo uno più bello, però brutto, vabbè. Stasera gioca abbiamo detto l'Italia con la Turchia. Volley, la Polonia ha vinto i campionati europei qui in Italia battendo in finale la Francia.
1: Meritatamente, sono stati molto molto bravi. La Finlandia, che ci aveva eliminato, invece è arrivata terza.
0: Vabbè, è storico per la Finlandia fare il terzo
1: prima
0: posto.
1: Prima medaglia. Assoluto nel volley maschile.
0: Ebbene, poi abbiamo ciclismo, campionati mondiali a Montreal in Canada, giusto?
1: Bellissima gara, e ha vinto a sorpresa Brandon McNulty, un ciclista americano.
0: Ecco, adesso non ci faccia due maroni con Brandy.
1: No,
0: qui.
1: Bravo anche Giulio Ciccone, Ciccone migliore degli italiani. No,
0: che non è parente di lei, Maria Luisa, no?
1: No, non credo.
0: Non è parente di Maria Luisa. Poi c'è stata la Formula 1 con la vittoria di Russell, Verstappen secondo, Leclerc quarto, bravo Kimi Antonelli che partiva in fondo, ha fatto quinto, no?
1: Ha fatto quinto, sì. È solido, ancora primo nel mondiale.
0: Facciamo un applauso al nuovo campione del mondo della Superbike italiano, su moto italiana, Nicolò Bulega, che ha vinto qui a Cremona. Complimenti, vero?
1: Ringrazio, 26 vittorie su 30 gare disputate.
0: Fenomenale. Vabbè, lei è stato con Bonovox, ha parlato con lui o ha parlato solo la Paola con Bonovox?
1: No, solo Paola, io non ho avuto accesso.
0: Si è bevuto un irlandese?
1: Sì, ho bevuto di tutto.
0: Gli ha detto che c'è il singolo nuovo a lei? No, per caso.
1: No, me l'ha detto di Edge.
0: Di Edge, ha detto. Ok, mi dica cosa le ha detto in inglese, sentiamo, vediamo. Allora.
1: Mi ha detto: "Hi friend, hi my friend, God bless you."
0: Ok, questo ho capito. Ma
1: e questo è l'unica cosa che mi ha detto.
0: Ah, ok,
1: Edge.
0: God bless you, ma il titolo invece del singolo è
1: Silenzio.

0: Silenzio, un nuovo singolo di Bonovox e degli U2, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia, a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
12: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
13: Mm-hmm.
12: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
13: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare!
13: Eh già... Ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
16: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Stop. Revolver on Virgin Radio.
18: Virgin Classics 1987.

capolavoro assoluto dei Depeche Mode, usciva proprio oggi, poi li troveremo nella macchina del tempo, perché oggi 28 settembre dell'87 non usciva. Prima abbiamo sentito gli Smiths con il loro ultimo album, pensate in Inghilterra oggi cosa usciva, sia gli Smiths con Strange Ways Here We Come e i Depeche Mode con Music for the Masses. Stiamo parlando del sesto album dei Depeche Mode. Loro non erano con la Rough Trail, loro erano con un altro storico marchio dell'etichetta, la Mute Records. Chissà quanti di voi hanno un sacco di vinili marchiati Mute Records. Bella musica, il nostro classico per ricordare il lavoro dei Gun, Music for the Masses, un anno importantissimo, l'87, ma a Revolver abbiamo anche le novità. Loro arriveranno in concerto, un 3 date marchiate Virgin Radio, sto parlando dei Dirty Honey, sono tornati con Catch My Butterfly, i concerti saranno il 20 febbraio a Padova Hall, il 21 di febbraio a Roma, Largo Venue, e il 23 a Milano all'Alcatraz, e di certo presenteranno i Dirty Honey, presenteranno questo singolo Lights Out.

0: Bridge 1978, che album? AC/DC, il marchio del rock and roll, questo è poco ma sicuro. Riff Raff, chi è?
1: Hi, this is Angus Young of AC/DC, here on Virgin Radio, and it's the music that we all love.
2: Revolver Cover Experience.
0: Angus Young con il suo accento super super australiano. Abbiamo lasciato Riff Raff e adesso abbiamo il momento della Cover Experience, che sapete la missione della Cover Experience: sentire vecchie canzoni riproposte, poi non dagli originali ma da altri artisti, da altre band che le ripropongono in un altro modo. A volte ci azzeccano, a volte no, ma noi bene o male mettiamo sempre delle versioni che a voi piacciono. Cosa c'è? Beh, oggi 28 settembre del 38 nasceva Benny King, famoso cantante soul americano, famoso per questa Stand By Me. Ben King se ne andò ad aprile 2015 a 76 anni, canzone che è stata messa in mille film, è stata ricantata in mille modi, se non sbaglio in italiano anche da Celentano, che l'ha chiamata Pregherò, no? Vabbè, ce n'è una versione, lui l'ha fatta nel 1962, pochi anni dopo, non tantissimi, siamo nel 1975, John Lennon la ricanta così.

0: Versione meravigliosa, oserei dire, do un bel 10 al voto per John Lennon quando nell'album Rock and Roll del 75 ha ricantato questo pezzo di Ben King chiamato Stand By Me.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: 1, 2, 3. È per prepararvi al parto.
3: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
4: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
3: Ma non fanno solo prodotti in legno?
4: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
5: Shh, Ale Franz, venite.
6: Michelle,
7: cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
6: Quindi?
7: L'amico segreto.
8: Condotto da Michelle Hunziker e Ale Franz.
6: Ma lo presentiamo noi?
5: Eh certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
9: Oh no.
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
10: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray. Chief!
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: Revolver. Make my day.
21: Virgin Radio.

0: Bello questa canzone di Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. Mr. Con Mason, la sua band, è tornato con Stray Dogs, tornerà in carne rossa perché il 24 di gennaio sarà qua a Milano, naturalmente 2027, all'Unipol Forum. Conferma, Bonzo?
1: Confermo, e noi ci saremo.
0: Noi ci saremo, bene. Allora, signor Bonzo, lei è tornato da Londra, mi ha scaricato un po' di notizie dalla redazione, io sono molto felice e le sono molto grato di tutto il lavoro che fa lei con tutta la redazione, però non mi può smarronare con le notizie degli squali. Lei lo
1: vabbè,
0: sa che io soffro.
1: È a Livorno, lo sai
0: io a Livorno ci vado ogni tanto, non è che ho gli amici là, io sai che ho fatto militare a Livorno.
1: Lo so, al largo delle secche della Meloria.
0: Allora, campione, quindi c'era uno che pescava, giusto?
1: Sì.
0: E che è
1: successo? Campionissimo di pesca,
0: Marco
1: 37
0: Volpi.
1: Titoli mondiali alle spalle, era lì che stava pescando tranquillo e ha beccato uno squalo maco.
0: Sì.
1: Circa 2,5 metri per 120 kg di peso.
0: Che non è un bianco, non è un. Però quasi 3 metri è una bestiaccia. Voglio dire.
1: Allora, non è aggressivo come lo squalo bianco.
0: Ma no, non me frega niente. Io in acqua, se vedo arrivarmi la pinna davanti, mi cago in mano. Io per colpa di gente come lei non mi tufferò più in mare. E poi lei è una di quelli che diceva: ma non ci sono in Italia gli squali. Ogni giorno c'è un episodio. Vedo dei filmati.
1: Arrivando.
0: E Puglia, e Sicilia, e Liguria. Tutti questi squali, io c'ho paura. Macò, è quest'altro che mette la colonna sonora. Io
1: ringrazio piscina.
0: Io quest'estate a Chia, in Sardegna, insomma, la mia ragazza Rachele mi prendeva in giro, mi sono ridotto a bagnare i piedi nel bagno asciuga. Cioè, non arrivavo oltre al polpaccio, ecco, così. Quando già l'acqua diventava un po' più scura, io non c'entravo.
1: Il deep blue
0: Il deep blue. Com'è che l'ha chiamato?
1: Deep Blue. Deep quando Blue. È l'acqua profondissima.
0: Vabbè, lei è molto felice, ma andiamo nel 91, usciva Out of the Time per gli R.E.M. Le piaceva Shiny Happy People?

Shiny Happy People 1991, Michael Stipe e R.E.M. Siamo arrivati alla fine della prima ora. Oggi è volata un'ora veramente veloce. La chiuderei, rimarrei in America, rimarrei nella zona di Los Angeles, California. È da lì che arriva il punk old style dei Bad Religion. Andiamo ancora, rimaniamo negli anni 90, precisamente nel 1993, Recipe for Hate, l'album dei Bad Religion con American Jesus. DJ Ringo Overcast Radio.

0: il punk di Beverly Hills, American Jesus, negli anni 90 alla grande, con testi che parlavano di Dio, di loro ironicamente dicevano in questa canzone che Dio favorisce sempre l'America piuttosto che gli altri paesi. E va bene, lasciamo il vecchio punk, un'ora è volata via, vi mollo pochi secondi, poi torneremo con un classico degli anni 70 del grandissimo ex Beatles, ex chitarrista dei Beatles, Miss George Harrison. Chi è?
1: Revolver, insomma, una trasmissione innovativa. Prima di Revolver credo non ci fosse nulla. Avete rotto coglioni!
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 15.
6: It's 3 p.m.
7: Revolver.
8: Revolver.
7: Virgin Radio.

0: George Harrison, 1976, l'album 33. Oggi, proprio oggi, poi lo ritroveremo nella macchina del tempo. George, nel 76, l'etichetta discografica, la sua AM, chiedeva proprio a George Harrison un risarcimento all'epoca, nel 76, di 6 milioni di dollari, come dire, bonzo, 50 di oggi? Super giù.
1: Circa, secondo me ci siamo, una cifra esagerata.
0: Perché aveva, per aver posticipato i 2 mesi l'uscita dell'album 33, insomma, lui fece in questo video, era molto ironico nei confronti dei giudici, capitava. Poteva, un video che poteva essere anche moderno oggi, Bonzo.
1: Ma quello. Totale, attualissimo.
0: Attualissimo. Caro signor Bonzo, lei è stato in Britannia, è stato a Londra, è stato in Irlanda, ma George Harrison con i Beatles, qui era nel 76, 3 anni dopo i Beatles a Londra, mollava il colpo, e a Londra ora si può andare a un concerto dentro la Battersea Power Station, ma veramente,
1: sì,
0: la famosa Battersea dei Pink Floyd.
1: Quella dei Pink Floyd, l'hanno adesso è diventato un centro multifunzionale, c'è dentro di tutto, ci abitano, ma ci sono, sì, anche negozi, supermercati, e c'è anche un'area.
0: Beh, ricordiamo che era la fabbrica con le ciminiere nella copertina dei Pink Floyd, di Animals,
1: no? Animals, esatto. E adesso c'è questa super sala piccolina, 600 posti, bellissima,
0: sì,
1: all'interno della venue, e stasera la inaugureranno con un concerto di Elton John.
0: Madonna, quanto costerà il biglietto? 2000 euro?
1: No,
0: non lo so.
1: Per assurdo, i biglietti costano pochissimo, costano 20 sterline, solo
0: ma
1: che sono solo 600, quindi impossibili da trovare.
0: Un po' come quelli degli Oasis, lei ha mandato le mail, gli è arrivato,
1: sì,
0: il codice a lei?
1: Non mi è arrivato il codice.
0: Ma neanche a me.
1: Ma siamo tra i pochi in radio a non aver ricevuto il codice.
0: In compenso l'ha ricevuto Nico, di cui non gli ha fatto una mazza degli Oasis.
1: E ci va al posto nostro.
0: Quello vive per Ligabue, per Vasco Rossi, manda così a caso la mail e gli è arrivato il codice. Ma lei si rende conto? Cioè, devo dire che da un lato, un po' qualche settimana fa c'erano le polemiche dei fan degli Oasis che dicevano: non mandate la richiesta perché voi non avete mai cagato gli Oasis, date più spazio a noi fan. Lei come la vedeva questa polemica?
1: No, la vedevo corretta, ma impossibile da praticare. Sono andati sold out tutti i biglietti di tutti i concerti del tour, e domenica sera era già finito tutte le possibilità di acquisto.
0: Io quasi quasi, stiamo parlando degli Oasis, io non so quanto incasseranno ancora quest'ennesimo tour, cioè, ma l'altro, noi siamo andati a Manchester, si ricorda?
1: Sì.
0: Lei cosa aveva scelto come data per i ipotetici biglietti?
1: Io Glasgow,
0: così a caso.
1: Perché era allo stadio del Celtic.
0: Io mi sono incazzato, ho scritto Bustarsizio. Va bene, signor Bonzo.

Radio 10 over 10, Mike Kerr con il suo Dead Company, l'album nuovo dei Royal Blood, nuovissimo 2026. Ragazzacci del rock and roll, prima George Harrison, gli Oasis, Royal Blood. Io farei un'altra novità, andare in Inghilterra ancora con il nostro amico Gene Kerr, è tornato con Sacrosanct, l'album nuovo dei Simple Minds, il singolo si chiama Beginner Boys.

0: Simple Minds a Virgin Radio, il nuovo singolo, ragazzacci del rock and roll. Io vi mollo pochi secondi, poi torneremo con un classico dedicato ai grandissimi Beatles.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: One, two, three, four.
7: Sono un autodidatta.
8: Sei fantastico.
9: Perché lo tenete, mi chiedo io?
6: Musica!
10: Per me è super sì.
11: Anche per me?
12: Per me vale.
10: Anche per me?
9: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe.

0: www.fileni.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Revolver.
3: Revolver.
4: You're listening to Ringo with a Revolver
5: on Virgin Radio.
6: Virgin Classics
7: 1969.

tetto non passerà mai. È come un quadro di Van Gogh, un quadro di Picasso, i Beatles che suonano sul tetto della loro casa discografica, Give Back. E uscì come singolo anche 45 giri, lato A, Give Back, lato B, Don't Let Me Down, 69, l'album Lady Bill del 70. Canzone che ricordo venne suonata insieme a altre per la prima volta in pubblico in questo speciale, quel mini concerto che si tenne sul tetto degli uffici della Apple Records, sì, perché la Apple, prima di essere la Apple Apple, era la Apple dei Beatles. E insomma, è poi diventato il brano di chiusura di Lady B, che è stato l'ultimo album dei Beatles a essere pubblicato. Sempre, insomma, alla fine qualche notizia, qualche pezzo salta fuori sempre a Virgin Radio sui Beatles. Altronde ha fatto la storia della musica, questo è poco ma è sicuro. Continuiamo anche con le novità, Revolver. Intanto vi ricordo 342 41 41 411, saluto tutti i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, stanno ascoltando buona musica perché questa è Virgin Radio. Beh, le novità, la novità è quella dei Yellow Card, sono tornati con l'album Better Days, il singolo dei Yellow Card, si chiama Calvary Driver. I just wanna...

Beh, ho menzionato 2007, anno importantissimo anche perché c'era la nascita di Virgin Radio ed è partita la macchina del tempo. Questa è la sigla della Time Machine. Ringo è pronto a partire un po' in quello che sono gli anni 50, l'America, anche se 28 settembre del 72 nasceva lei, Edita Von Teese, la regina mondiale del burlesque. Ce la vedo nel suo bicchiere gigante di champagne che balla sotto le note di Elvis Presley. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver e di Virgin Radio. 28 settembre 76. L'etichetta discografica AM, si scrive AEM, chiede a George Harrison un risarcimento di 6 milioni di dollari nel 76 come 50 adesso per aver posticipato di 2 mesi l'uscita dell'album 33. 28 settembre dell'87. Dave Gunn, i suoi Depeche Mode, oggi nell'87 tira fuori una perla, l'album Music for the Masses. È inutile ricordarvi che in scaletta c'era Never Let Me Down Again, Behind the Wheels e anche Strange Love. 28 settembre, sempre dell'87. Mentre in Inghilterra oggi nell'87 uscivano i Depeche Mode, uscivano anche gli Smiths a Manchester con Morrissey che faceva uscire Strange Ways, Here We Come, era il quarto album degli Smiths e anche l'ultimo. 28 settembre 2018. Oggi nel 2018 Brividi usciva il doppio album American Treasure, la raccolta dedicata a Tom Petty che era morto a 2 ottobre del 2017. 28 settembre del 2024. Oggi nel 2024 il mondo del country non solo dice addio a Kris Kristofferson, l'attore e cantante country rock muore oggi nel 2024 a 88 anni. Chiudiamo la macchina del tempo di Virgin Radio di Revolver. 28

0: Say Die, 1978, i Black Sabbath, un giovanissimo Ozzy Osbourne, tutto vestito di bianco perché sta guardando Virgin Radio TV, ha visto i video. 342-41-41-41 per i vostri messaggi, un sacco di amici che ci mandano messaggi, ci raccontano qualcosa, ma anche se non li passiamo sappiate che li ascoltiamo tutti quanti, anche come il nostro, anche come i Da Boots, che sono il nostro gruppo di salterelli che fanno tanto del bene, fanno la mototerapia. Cosa c'è, Tocchi?
1: Ciao Ringo, ciao Virgin, ciao Rocchettari. Allora, oggi a Genova ho saltato sopra Ponte Monumentale. Ciao Ringo, ciao Virgin, ciao
0: certo.
1: Rocchettari. Allora, oggi a Genova ho saltato sopra Ponte Monumentale, sopra via 20 Settembre, ero a 50 metri d'altezza, una bomba, bellissimo, tutto per pubblicizzare l'evento che ci sarà sabato 3 ottobre in Piazza De Ferrari per la Fondazione Gigi Ghirotti.
0: Bravi,
1: venite in tanti perché sarà uno spettacolo pazzesco.
0: Bene, bene, no, sai perché rido, Tocchi? Perché poi i messaggi me li manda Bugalla, che è un collaboratore dei Da Boots, e poi dice che non lo salutiamo mai. Ma cosa c'è?
2: Non sono in furgone con Vanni, mi piacerebbe salutarti, Ringo. Non sono in furgone con Vanni, gli dico di mandarti un messaggio che ti saluti. Salutami anche a me, però,
0: Certo, Bugalla, bene, Bugalla, me l'ha mandato il messaggio, hai sentito?
3: Revolver, Virgin Radio.
0: Una pigna colada davanti a un tramonto da film, l'incantevole barriera corallina e lo sguardo che si perde tra l'azzurro del mare e le spiagge di sabbia bianca. Franco Rosso ci porta in Repubblica Dominicana, un paese che vi conquisterà con le sue bellezze naturali. Se cercate relax, comfort e atmosfera caraibica, scegliete il Sea Club Catalonia Baia Hybe, affacciato su una spiaggia da cartolina e immerso in uno stupendo contesto tropicale. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo della Repubblica Dominicana.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro, martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
12: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
13: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Burger, il suo Nickelback è tornato con Everything Under the Sun, l'album con questa Leave Me Behind, singolo nuovo dei Nickelback che qua a Revolver, qua a Virgin Radio ci ha portato addirittura ad arrivo, diciamo, il rush finale. Bonzo!
1: Sì, eccoci.
0: Lei che di rush finale ne ha fatti in bicicletta, arrivava a fare la sgomitata nel...
1: Sì, a fare lo svolatone, certo.
0: Quindi era un finisher, ma attaccava anche in bicicletta.
1: Sì, la volata era roba mia. Bella, salire sui pedali, far oscillare la bici, bellissimo.
0: Ma la menata, se abbiamo una gara di 3 ore, doveva arrivarci davanti nel gruppo poi. Non è che... No?
1: Ma mai fatto una gara di 3 ore, molto.
0: Molto bene, vabbè, a me è sincero. Facciamo una gara in giro per il mondo, invece.
1: Partiamo.
0: Lei che viaggia tanto anche in aereo, è appena tornato dall'Inghilterra, dalla... Stavo dicendo Birmania, no? Dall'Irlanda. C'è mai stato in Birmania, no? Chiedo.
1: No, purtroppo è una delle poche nazioni dell'Asia dove non sono mai stato.
0: Birmania, però in Germania Power Bank ha preso fuoco in aereo, sì. C'è stato panico per 200 passeggeri.
1: Esatto, era un Francoforte Lisbona e sono dovuti atterrare.
0: Com'è il Francoforte Lisbona? C'è questo fascino, il Francoforte Lisbona è un volo e insomma si sono cagati sotto.
1: Perché sono dovuti atterrare a metà strada perché si è riempito di fumo tutto l'aereo, insomma, attenzione, sta succedendo un po' troppo spesso di questi.
0: Ma queste batterie qui bruciano, ho visto una nave bruciare piena di batterie, ho visto macchine elettriche di colpo prendere fuoco, cioè non è che si scherza, però
1: no,
0: non voglio
1: assolutamente.
0: Non voglio far polemica, io lascerei la Germania e andrei in Brasile, tempesta di vento talmente forte che ha sollevato un'auto, l'ha scaraventata su un'altra auto. Quindi
1: pazzesco, il video è impressionante, è successo nello stato del Paraná.
0: Una tromba d'aria.
1: E praticamente, ma ha alzato un macchinone di quelli pesanti.
0: Ma dov'è il Paraná? Dov'è il Paraná?
1: Il Paraná è
0: che non è il Guaraná, giusto?
1: No, il Guaraná che è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa. E no, dicevo, il Paraná è, insomma, vabbè, ma ultimamente vedo anche un sacco, in America sono sempre queste tempeste, questi tornadi.
1: Sì, anche gli AC/DC hanno dovuto rimandare un concerto nello stato di New York perché è arrivato il tornado che ha distrutto mezzo stadio anche a New York.
0: Io invece adesso vorrei mettere un tornado di punk.

Alice in Chains 1994, Jar of Fleas, No Excuses, che ci ha portato nella parte finale di Revolver. Siamo alla fine, abbiamo l'ultimo spazio dedicato a Revolver Cult, che vorrei dedicare. Prima abbiamo ricordato Chris Christopherson, grande artista americano, negli anni 80 era anche un grande attore, devo dire. Negli anni 80 ha partecipato a un progetto meraviglioso del country, un progetto di quattro persone fantastiche: Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jenkins e Chris Christopherson, appunto. Questo gruppo si chiamava Highwaymen. DJ Rick.

0: Il ricordo di Chris Christopherson in questo progetto meraviglioso Highwaymen. Siamo negli anni 80, quattro ragazzacci del country come Johnny Cash, mamma mia. Vabbè, ragazzacci del rock and roll, ci furono due album, il secondo uscì nel 90, Highwaymen 2, da non perdere se vi piace un po' quelle sonorità che vi portano in America, nel country, nel folk americano, sono due album da ascoltare. Grazie a Super Toki, grazie a Bonzo al settimo piano e grazie a voi là fuori, ricordate che ringaccio qua a Virgin Radio, a Revolver, vi vuole bene!
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Revolver, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
2: Sono le 16.
4: It's 4 p.m.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
0: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate e arricchite. Bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
11: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
12: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
10: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
13: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
10: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
14: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
15: E che sapori, Antonella!
16: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
15: Ti aspettiamo!
14: MD, Buona Spesa Italia.
17: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero! Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
7: Vabbè, ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
7: Sì, ho capito, ma non è obbligato, mica
4: cosa sua presentare.
5: Sarà durissima.
8: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
9: Mm-hmm.
8: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
9: È la mia ringing doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Virgin Classics 1979.

0: Il rock è il genere più democratico che esista.
1: Patti Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
2: It's 5 p.m.
1: Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei Trafori si resta in coda tra Masone e il bivio per la A10 dei Fiori in direzione Genova-Voltri. Sulla A10 invece code tra Arenzano e Genova-Voltri in direzione Genova. Sul grande raccordo anulare di Roma code per incidente allo svincolo 32 via della Pisana procedendo in direzione Appia. Sulla tangenziale di Napoli code per traffico intenso tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori e code sulla 14 Adriatica, tra il bivio per la A25 Torano Pescara e Atri Pineto, in direzione Ancona, e un veicolo in panne a causare code invece sulla A1 Firenze-Roma, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, verso la capitale. Tratto chiuso infine per un veicolo in fiamme sulla statale 434 Transpolesana, tra Palesella e La Pesa, in direzione della tangenziale sud di Verona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
4: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima!
15: E per il gas?
16: Ottima!
15: Internet?
16: Ottima!
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Ma dove va con quel veicolo?
18: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
17: Però, che design e che capienza.
18: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
17: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo un chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
3: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
4: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
2: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
5: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
2: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
6: vera. Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Vieni da MD anche per la tua casa.
12: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
13: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: 2 verticale, trekking sull'Etna.
17: Escursione.
16: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
17: Aperitivo.
16: E un inverno imperdibile?
17: Vacanza con Costa.
16: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: www.fileni.it.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines DC. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1971.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di David Bowie e di una delle mosse più geniali della sua carriera, e cioè ritorna a sorpresa nel 2013 con l'album The Next Day, registrato in segreto a New York e lanciato dal singolo The Stars Are Out Tonight.
4: They're waiting to make their moves, but the stars are out tonight.
3: Sono passati 10 anni dall'ultimo album, Reality, del 2003. Bowie ha fatto un tour nel 2004 e poi sembra essersi ritirato. Vive a New York con la moglie Iman, frequenta le gallerie d'arte, porta a scuola la figlia Alexandra. Ogni tanto va in un bar a vedere le partite di calcio. Si dice che giri per le strade di Manhattan, facendo di tutto per dimenticarsi di essere David Bowie, come ha raccontato il suo addetto stampa. Nel 2011 decide di registrare un album e sceglie The Magic Shop, un piccolo studio analogico che si trovava letteralmente dietro l'angolo di casa sua a Soho. Chiama il produttore e amico Tony Visconti e tre musicisti che suonò con lui dagli anni 90, Earl Slick e Jerry Leonard alla chitarra,

tecnici del Magic Shop non sanno che ha prenotato lo studio, tutti devono firmare accordi di riservatezza. Bowie prova brani senza titolo e senza testo, poi lavora a casa da solo e quando richiama la band in studio ci sono 14 canzoni pronte. Persino la sua etichetta scopre che il disco è pronto solo un giorno prima che lui decida di farlo uscire, e cioè il giorno del suo 66esimo compleanno, l'8 gennaio del 2013. E così, mentre tutti si chiedono dove fosse finito, Tony Visconti ha raccontato di aver fatto una passeggiata a New York. Vedevo i ragazzi con la maglietta di Bowie e mi veniva voglia di dire a tutti: è tornato! Le stelle non dormono mai, quelle spente e quelle vive, scrive David Bowie nella prima strofa di The Stars Are Out Tonight. La stella più brillante è ovviamente la sua. Forse mentre sta registrando il suo 25esimo album, Bowie sa di non avere molto tempo per esprimere la sua creatività e la concentra tutta in un brano travolgente e surreale, pieno di suoni del passato e visioni del futuro, segnando ancora una volta la storia del rock. Questa è una canzone bellissima, ascoltatela con amore. The Stars Are Out Tonight, David Bowie.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
3: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking News.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Dai PM avviso di conclusione di inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Non ci sono nuove prove, il commento dell'avvocato di Sempio Catagliotti. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, Locri, il candidato di centrodestra Roscioli in largo vantaggio sul rivale del campo largo Benedetto, alle 15 affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Cambiamo argomento. Francia disponibile al trasferimento in Italia della documentazione relativa alla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. A Siena, David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da più persone. Emerge da una prima valutazione dopo le simulazioni dei RIS per la perizia richiesta dalla commissione di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Montepaschi Siena. Calcio Italia questa sera in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Le critiche, aggiunge, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze Pisa Nord si resta in coda per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sulla tangenziale di Napoli code per un veicolo in panne tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per traffico intenso tra il Bivio A4 e Fiera Milano in direzione Varese. Sulla tangenziale nord di Torino code segnalate tra Venaria Stadio e la tangenziale sud in direzione della 32 Torino-Bardonecchia e un incidente a causare code sulla 10 dei Fiori tra Celle Ligure e il Bivio per la A6 in direzione della Francia. Un incidente causa code anche sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Est e Soave verso Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica segnalata la presenza di un veicolo in panne al bivio per Brindisi procedendo in direzione Otranto. ANAS ricorda: l'uso del cellulare alla guida raddoppia il rischio di incidenti. Non distrarti usando lo smartphone quando sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 4 minuti, una nuova settimana con Virgin Generation su Virgin Radio. Andrea Rock, Melissa Greta per servirvi fino alle 20 la musica migliore in circolazione.
1: E ben ritrovato anche il nostro Patrick in regia. Bentornato, dove sei stato, caro Patrick? Vabbè, allora, noi iniziamo questa settimana con tanta musica, la musica di Virgin Radio, tante cose da raccontarci. Com'è andato il weekend, Andrea?
0: Molto bene, pieno di inchiostro. Sono stato a una tattoo convention, mi sono divertito molto, molti ascoltatori di Virgin Radio sono passati a salutarmi. Il buon Patrick ed io abbiamo già in testa uno degli argomenti che tratteremo questa sera.
1: Poi avete intenzione di condividercelo? A me, gli ascoltatori, con calma.
0: Insomma, parleremo di sport, uno sport che andiamo a considerare ogni tanto.
1: Mi piace entrati l'idea che Patrick interagisca. Mandaci un messaggio, Patrick,
0: al 342. C'è il logo della Major League Baseball.
1: In quel senso, sì. Vedi che io comunque devo ingranare,
0: è lunedì.
1: Vabbè, dai, per ingranare, Lenny Kravitz, California.

0: Lenny Kravitz, California. Allora, non so se è legale dire quello che sto per dire.
1: Iniziamo bene questo.
0: Perché cioè, Lenny Kravitz non soltanto è uno dei migliori musicisti, polistrumentisti al mondo, eccetera, ma è anche uno dei nostri prestigiosissimi rock ambassador. Cioè, non mi immagino giocare con Lenny Kravitz. Lo trovo quasi... Quasi profano.
1: Ma no, ma invece ci sta, perché è diventato Kambassador. Dopo essere diventato nostro rock ambassador, è diventato Kambassador. Che cosa vuol dire? Gli hanno fatto la bambola.
0: La bambola
1: ufficiale,
0: non
1: quella
0: ci credo.
1: Ufficiale. E tu dovresti saperlo, perché ce ne sono solo due al mondo di Kambassador per ora. E quello, il primo, è stato LeBron James. E tu non ce l'hai.
0: No, perché non sono tifoso di LeBron con
1: Ho capito, ma è un mito, il tifo va oltre.
0: Cosa devo fare? Dovrei prendere la bambola di LeBron James e metterci gli spilli dentro quando gioca contro i Celtics?
1: No. Meglio Lenny Kravitz. Tra l'altro è bellissima la bambola, perché è vestita esattamente come lui, con un top, con un po' sfavillante, con i glitter, i pantaloni a zampa, tatuaggi sulle braccia, i dread. È fantastico. Fantastico, lo voglio. Tra poco è il mio compleanno, raga.
0: Quante delle nostre ascoltatrici vogliono spogliare quella bambola? Almeno la bambola.
1: Vabbè, comunque regala, Lenny. Non è che c'è tanto bisogno. Non ha lasciato tanto spazio all'immaginazione.
0: Neanche la bambola.
1: Non lo so.
0: I'm never gonna RIP.

0: Down Bound Train, da quel disco pazzesco che era Born in the USA, solo singoli. Bruce Springsteen, giusto perché comincia ovviamente a avere uno status godlike, come direbbe Liam Gallagher, no? Cioè uno stato da semidio, forse da dio, può avvicinarsi soltanto a un altro allo stesso livello.
1: E tu dici Jimmy Kimmel? Non era Jimmy Kimmel,
0: direi Paul McCartney, però
1: no, ok, perché non è stato, ah no, sì, è vero, è stato confermato. Di che cosa parliamo? Praticamente avete presente il Tonight Show, super trasmissione di intrattenimento in America, di Jimmy Kimmel, lascia Hollywood per una settimana e vanno a fare una settimana extra speciale a Brooklyn, e iniziano adesso le puntate registrate. Perché è speciale? Perché ci sarà un cast incredibile, cioè sembra un festival, Andrea, cioè ci sarà appunto confermato Bruce Springsteen, Paul McCartney, Tom Morello, Howard Stern, che poi non è un musicista, è un comico, Pete Davidson, sì. Altro comico, insomma, è del giro, Seth Meyers, eccetera, sì. Però voglio dire, ospitoni.
0: Vabbè, ma certo.
1: No, te lo dico, sai perché? Perché giravano le voci che volevano chiudere il programma nel 2027,
0: certo,
1: quindi o vogliono chiudere col botto,
0: O se no, invece questo super cast fa capire che ci sia, non lo so, che ci sia però effettivamente tanta tripa. Io devo dire che quel programma, soprattutto per i live, ha sempre avuto un'attenzione pazzesca, ha consegnato le performance incredibili, quindi go on, please. Quando c'è della buona musica nella televisione di Stato americana, lasciamoli andare. Tra gli ospiti potrebbe non sfigurare Brandon Flowers, questa è Tiger's Blood.

0: Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne 1991.
1: In qualche modo, più tardi parliamo ancora di Ozzy the Black Sabbath su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Sostituiscio.
8: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscio.
9: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
14: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
15: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: Black is the Wild Child, 18:30, la diretta di Virgin Generation qui su Virgin Radio.
1: Allora, momento sport adesso, che anche ha a che fare anche un po' con i Black Keys, territorialmente almeno, perché abbiamo notizie dagli aggiornamenti del mondo del baseball. From Cleveland.
0: Assolutamente sì, perché domani cominciano le wild card, il primo turno dei cosiddetti playoff, se dobbiamo dare un termine conosciuto a tutti, per quanto riguarda la stagione del baseball, la Major League Baseball, la lega famosissima americana. Come sempre c'è chi giova del salto del primo turno, quindi le cosiddette teste di serie. Tra le teste di serie ci sono i Cleveland Guardians, quindi
1: cioè
0: probabilmente
1: passano direttamente al turno.
0: Secondo
1: Ma
0: turno.
1: Perché questo?
0: Perché si sono comportati.
1: Bravi, sono comportati bene.
0: Sono comportati molto bene in stagione, si
1: okay,
0: dice
1: okay.
0: Tendenzialmente così. Quindi saranno sicuramente contenti da Auerbach and Company per l'accesso direttamente di Cleveland, anche se non sono dati per favoriti per la vittoria delle World Series, che è la finale, no, del campionato di baseball.
1: Anzi, potrebbero sedersi sugli allori e poi non riuscire a rientrare. Non
0: a
1: lo so.
0: A trovare quella carica. Allora, bisogna capire: dati per favoriti ancora. Se gira la testa il nostro.
1: Gira la testa.
0: Lì, proprio loro, i Dodgers, okay. Gli LA Dodgers ancora dati per favoriti, però potrebbero fare molto bene anche Milwaukee, i Brewers, Tampa Bay Rays e i New York Yankees. New York Yankees giocheranno le wild card in una delle rivalità più accese di sempre della storia del baseball americano, quella contro i Boston Red Sox.
1: Ok, allora ho come l'impressione che ci aggiorneremo molto prossimamente sui vari sport, anche sul baseball, quindi tornerai a raccontarci. Adesso andiamo da tutt'altra parte e ascoltiamo gli Editor. Seriously.

0: Voglio bene a mio fratello Liam, tanto quanto amo il cibo in scatola.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Enter Sandman, Metallica 1991 dal Black Album, sicuramente un disco pieno di bei riff, questo non c'è ombra di dubbio, il fraseggio di chitarra, quei riff fondamentali per definire un brano, secondo James Hetfield il migliore in questo, il numero uno, The Lord Riff, è niente po' di meno che Tony Iommi dei Black Sabbath.
1: Beh, mi viene da dire, non solo per James Hetfield credo, perché certo, veramente certo. Stiamo parlando di un capo, tra l'altro James Hetfield quando porta anche ad esempio un brano dei Black Sabbath, per l'esattezza Children of the Grave, dice che è proprio quel riff iniziale enorme, la composizione dice è incredibile, fa da maestro. Allora noi chiediamo a voi, perché non è che Tony Iommi è l'unico, è sicuramente un gigante ma non è l'unico, secondo voi quali sono i signori del riff? Attenzione, non solo chitarra, si può parlare anche di basso.
0: Sì, cioè magari potreste citarmi, non so, Steve Harris, che effettivamente gli Iron Maiden ha dei fraseggi talmente iconici.
1: Della Chili certo, Peppers, certo, ce ne sono tantissimi. Sbizzarriteci anche noi con le vostre risposte al 342 4141 411. I riff migliori della storia, chi li ha fatti? I Travis comunque non è che sono noti per i loro riff, ma il cantautorato comunque è riconoscibile sempre. Li ascoltiamo adesso qui su Virgin Radio, questa è la loro Sing.

0: sing. Travis, questa è la loro Sing 2001.
1: I vostri messaggi con i riff migliori della storia della musica, tra pochissimo li leggiamo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
0: E adesso, a chi pensa che tra le offerte mobile sia sempre più difficile scegliere, diamo un consiglio: chiedete a chi ce l'ho. Eh sì, chiedete a chi è soddisfatto. O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
1: Semplice, conveniente, trasparente. Non serve fare mille comparazioni. Conviene davvero? Chiedete a chi ce l'ho.
2: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
5: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
6: Hai già provato Buono Premium?
7: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
8: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
13: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O-Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Yakult Plus.
20: Pesca, pesca, pesca.
19: 20 miliardi di probiotici LCS.
20: Pesca, pesca, pesca.
19: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
20: Pesca, pesca, pesca.
19: E indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca.

0: Sultans of Swing, Dire Straits, 1978. Abbiamo chiesto qui a Virgin Generation, su Virgin Radio, ai nostri ascoltatori qual è il Lord of the Reef, se volessimo parafrasare quella che è stata una dichiarazione di James Hetfield dei Metallica. Ci avete risposto in tanti.
1: Sì, ci avete risposto in tantissimi. Qualcuno è molto d'accordo con il brano che abbiamo appena messo, perché ci ha scritto: i migliori riff sono quelli di Mark Knopfler, appunto di Dire Straits. E tanti altri messaggi vocali sentiamo.
2: Buonasera ragazzi, sono Daniele da Napoli.
1: Ciao.
2: Io escludo dalla classifica Jimi Hendrix perché è fuori classifica, ma Angus Young nell'era Bon Scott era fortissimo.
3: Niente da dire ai Metallica e a James Hetfield. Io adoro i Metallica, però secondo me il migliore per i riff è Zakk Wylde, il leader dei Black Label Society, il quale nonché ha suonato anche con Ozzy Osbourne.
1: È una bella
0: Beh, ci sta,
1: è una bella gara, sì, ci sta, ci sta. Poi ci dicono Mike McCready, dei Pearl Jam, Peter Buck degli R.E.M. Posso dire il mio?
0: Sì, certo.
1: Tu pensi che io ti dica Sambora e invece ti dico Jack White?
0: Beh sì, sicuramente più attuale per
1: è più
0: tutta
1: attuale
0: una serie di...
1: E poi è veramente il maestro dei riff, cioè, lui ha fatto pezzi in cui i riff superano secondo me la canzone stessa. Tra l'altro, beh, Seven Nation Army, riff che sembrava fatto con il basso, invece è fatto con una semiacustica, se non sbaglio. Un genio, un genio.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Io se dovessi scegliere andrei molto vicino alla scelta di Zakk Wylde, forse il suo maestro, ovvero Dimebag Darrell, dai Pantera. I Molotovs, questo è Urbia.

0: Molotovs con Urbia.
1: E torniamo tra pochissimo con un'altra ora di Virgin Generation. Dopo le breaking news, il TGCOM 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
2: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma: una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Cataglione. Cambiamo argomento. Scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti. Prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio, attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade: traffico intenso e un incidente sulla tangenziale est di Milano causano code in direzione Autosole tra Gobba e Viale Forlanini. Sulla A14 Adriatica, lavori e code tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione A1 Roma Sud in direzione Firenze. Rallentamenti per un veicolo in panne sul raccordo A1 Siena-Firenze allo svincolo di Firenze in Pruneta in direzione Siena. Sulla A10 dei Fiori 7 km di coda per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno verso Genova. In direzione della Francia, 2 km di coda tra il Bivio a 6 e Orcofeglino. Rallentamenti infine sulla statale 148 Pontina per materiali dispersi in carreggiata a Nettuno procedendo in direzione Terracina, statale 7 Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: It's my life, Bon Jovi. Questa è la diretta di Virgin Generation, 19:07 minuti, lunedì 28 settembre, scusate, sono rimasto al weekend di sabato per raccontarvi tutto quello che succede intorno ai vostri artisti preferiti. Ogni tanto andiamo anche nei luoghi dove avviene la musica. L'ha fatto la nostra collega Paola
1: Ci
0: Maugeri.
1: Ci siamo sempre quando
0: è
1: succede qualcosa di importante.
0: È stata a Dublino, dove U2 hanno tenuto questo concerto incredibile. Abbiamo fatto anche un collegamento nella giornata di venerdì. E adesso, ovviamente, in merito alla comunicazione del nuovo album e a questa particolare performance, a quello che è stato il round table con la stampa di tutto il mondo, escono una serie di contenuti e dichiarazioni importanti proprio dalla band.
1: Sì, allora intanto ricordiamolo che il nuovo album degli U2, attesissimo, uscirà il 13 di novembre, una data importante dove usciranno altre pubblicazioni discografiche, ma ne parleremo sotto data. Il titolo sarà Carnaval Deluxe e ci sono diverse dichiarazioni dei protagonisti. Quella più, diciamo, che svela di più forse il carattere del nuovo disco è una dichiarazione di The Edge, il chitarrista, che dice: è una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra, e vede l'uso per la prima volta in assoluto di corde flat wound in una registrazione degli U2. Così, per dire. Flat wound, che cosa vuol dire? Cioè, che tipo di suono? Perché poi alla fine è quello che ci interessa capire, no? Dove stanno andando? Un suono più caldo?
0: Sì, perché sono un po' più lisce come corde e quindi tendenzialmente si la mano scorre un po' di più. Io sono un pessimo chitarrista, quindi a me metti anche, non so, degli spaghetti e fondamentalmente per me fanno lo stesso effetto. Però le flat wound sono quelle appunto un po' più lisce, quindi l'effetto potrebbe essere, sì, hanno meno attacco in registrazione, quindi insomma è una cosa un po' per nerd, ma sono contento che The Edge continui sul suo nerdismo musicale.
1: Anche più vintage forse, ho letto che le usava spesso Paul McCartney con il suo basso, perché sono, cioè, è un tipo di corda che può essere sia per chitarra che adesso non entriamo nei tecnicismi, ma era giusto per capire che atmosfera ci hanno preparato gli U2 e siamo molto curiosi. Ovviamente ascoltiamoli, questo è il singolo che anticipa l'album, si chiama Silenzio.

0: Burning Down the House, Talking Heads 1983, Reunion. No. No, no, allora, aspetta.
1: Eccezionalmente.
0: Allora, sì, non è reunion musicale, fermi tutti. Talking Heads non ci hanno minimamente dato quel
1: vi
0: tipo di
1: vi ha ingannato
0: speranza.
1: Andrea Rock.
0: No, però ovviamente il clickbait ci ha portato a leggere questo articolo che parla di una reunion per quanto riguarda un podcast.
1: Sì, allora, praticamente lanciano un canale a loro dedicato, un canale radiofonico, e quindi si ritrovano tutti nello stesso posto questa sera, tra l'altro. Forse in questo momento stanno facendo questa sorta di reunion. Vabbè, dai, ci sta, nel senso,
0: sì,
1: ci accontentiamo,
0: certo.
1: Poi che ne sai, che lì al buffet viene fuori qualche idea, qualche riff.
0: Senti, ma nessuno era mai venuto in mente di ritrovarsi e fare un concerto.
1: Hai capito, ecco. Uno spritz dopo l'altro, poi magari si stanno di nuovo simpatici e ritorna. Comunque lo fanno perché il canale è per i 50 anni della band, come YouTube.
0: Certo.
1: YouTube, sì, esatto, come
0: sì,
1: YouTube.
0: Sì, sì, contemporanei.
1: Ce ne sono tantissimi.
0: Coscritti.
1: Coscritti, esatto, insieme ai Clash. Cioè, non è che sono lì tutti stasera, però io sono andata a vedere un po' le date e ci sono diverse band che fanno 50 anni quest'anno. I Clash, i Damned, i Buzzcocks, Black Flag, Generation X.
0: Tutte band che tendenzialmente, a parte i Buzzcocks, purtroppo le altre non ce le abbiamo più. Quindi,
1: no, ok, sì. Però nel senso che si può dire si celebra i 50 anni, però la musica è immortale.
0: Certo, ecco, no, però per dire, U2 vanno in giro e fanno cose, i Talking Heads fanno un podcast, i Buzzcocks ogni tanto dei concerti, gli altri purtroppo non riusciamo, possiamo solo celebrarli appunto qui su Virgin Radio, passando i loro brani, passando anche però un po' di novità, ci sono i Role Model, questo è Joy.

0: Bullet with Butterfly Wings, Smashing Pumpkins, Melancholy and Infinite Sadness.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici del rock and roll, sarà vero, non sarà vero, sarà definitivo, sarà lui per sempre?
4: È lui o non è lui? Certo che lui per il momento. Di chi stiamo parlando? Di un batterista, ma avete già capito di chi parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve sotto lo stesso tetto a orari da professionisti.
11: Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Cage, singolo del 2024. Nel 2026 forse, cari amici di Virgin Radio, i Pearl Jam hanno trovato il nuovo batterista.
1: Forse, perché intanto è salito un nuovo batterista sul palco con loro in occasione dell'Oana Festival, il festival organizzato da Eddie Vedder, si è tenuto in California qualche giorno fa. Doveva essere uno show Eddie Vedder and Friends, alla fine è sembrato più un concerto dei Pearl Jam, tanto atteso, perché sappiamo che non avevano rivelato il nuovo batterista fino a quel momento lì. Adesso abbiamo un nome, almeno per quella sera, poi vediamo quanto dura. Tra l'altro c'erano delle bacchette piuttosto note dietro a quella batteria, perché il nome è Abe Laboriel Jr. Ti dice qualcosa, Andrea?
0: Secondo me lui ha suonato con qualcuno di abbastanza importante.
1: Sì, l'abbiamo anche citato prima. C'è un fil rouge in questa puntata che si chiama Paul McCartney. Infatti è lo storico batterista di Paul McCartney, ma ha lavorato anche con Sting, ha lavorato con Eric Clapton. Insomma, degli artisti emergenti.
0: Gente che un po' ci tiene al bel suono.
1: Esattamente, aveva già lavorato anche con Eddie Vedder quando avevano fatto il featuring con Elton John. Insomma, è il giro quello giusto.
0: Di Vedder, ecco. Che tra l'altro è salito sul palco anche con i Bad Religion in questo weekend.
1: Non si è fatto mancare niente, no, siamo bravo. Felici
0: Bravissimo.
1: Di questo. Ma non lo so, perché dicono che è una cosa temporanea. Vedremo, non è molto chiara questa situazione, perché Di Vedder sul palco non l'ha presentato come il nostro nuovo batterista. Ha detto stasera suona con noi lui.
0: Esatto, e prende questi soldi con la fattura in mano. No, sarebbe carino.
1: No, esatto. Ce l'aveva la fattura, non
0: no,
1: è che
0: certo. Cari amici Rock and Roll, adesso cambiamo completamente atmosfera, ci proiettiamo verso il 24 di gennaio, quando all'Unipol Forum, per un concerto targato Virgin Radio, saliranno anche i Nothing But Thieves.

0: Def Leppard, Let's Get Rock, era il 1992, amici del rock and roll, e questa è la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia sempre con la miglior musica in circolazione e non solo, cari amici, perché se io penso e ascolto i Red Hot Chili Peppers un po' mi viene in mente quel mondo lì.
1: Eccoli, ascoltiamo allora.

0: Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.
1: Arriva un classico di Doors tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin Generation.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Virgin Classics 1967.

0: Summer of Love del 1967 con Light My Fire dei Doors, appuntamento Virgin Classic su Virgin Radio. Bilanciamo come sempre da un disco che ha fatto la storia del rock a un artista che abbiamo già conosciuto con alcuni singoli, arriva quello nuovo. Parliamo di Lenny.
1: Lei si chiama appunto Lenny, è una cantautrice cecoslovacca, però ha studiato a Londra, si è formata a Londra artisticamente, e il suo ultimo brano è uno dei singoli che hanno anticipato il nuovo album intitolato Good Omens, che è stato pubblicato proprio settimana scorsa, quindi siamo sul pezzo. Come sempre qui a Virgin Generation, io ho dato uno sguardo al testo, sai che ogni tanto faccio queste cose, no? Con gli artisti emergenti mi piace capire che cosa ci raccontano, e ho tirato giù un passo che mi piace molto. Dice: montagne russe emotive, è stato davvero bello conoscerti, sono così felice che questo viaggio sia finito.
0: Ecco.
1: Mi ci sono ritrovata molto,
0: caro Casanova. Questo è proprio il titolo del singolo di Lenny.

0: Casanova, brano che suona molto bene per Lenny, chiude questa prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: Ti senti un po' Casanova dopo che l'abbiamo ascoltato, Andrea Rock?
0: No, però mi sento come uno di quelli che promette che anche domani parleremo molto di musica, forse anche una piccola quota sportiva, perché insomma, momento caldo, molto caldo.
1: Sottoscrivo anch'io, ci sentiamo domani come sempre dalle 18 alle 20. Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia, grazie Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
19: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce. Cresce.
3: Resta con te.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
3: It's 9 p.m.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
3: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
4: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
2: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
5: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
2: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi vera.
6: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
20: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
21: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
22: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
23: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 1, 2, 3, 4.
24: Sono un autodidatta.
25: Sei fantastico.
26: Perché lo tenete, mi chiedo io?
27: Musica!
28: Per me è super sì.
29: Anche per me?
30: Per me vale.
31: Anche per me?
32: È un sì al 100%!
33: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
6: Mm-hmm.
5: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
6: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
5: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
6: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
5: Quello è sicuramente un brutto affare.
7: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
14: Dici che lo conosco?
15: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
14: Ah, quello naturale, senza additivi.
15: Bravo.
14: DOP, solo carne italiana.
15: Esatto.
14: Il crudo.
15: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
16: Piacere, prosciutto di Parma.
17: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
18: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
19: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
23: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
24: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
0: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
1: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
4: Virgin Classics 1969.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 22.
3: It's 10 p.m.
4: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
5: Benvenuti, amici. Vi stavo aspettando. Ho visto volti nuovi, quindi mi sembra doverosa una breve presentazione. Io sono Johnny J. Douglas, il portiere di notte del Virgin Motel, il custode dei vizi e dei segreti di tutti quelli che, anche solo per una notte, fanno di questo posto la loro dimora. E voi, chi siete? Fermatevi. Raccontatemi la vostra storia. A fare da cornice ai vostri racconti, un bicchiere di whisky di qualità scadente e dell'ottimo rock offerto dalla casa.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede di

lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E. C. Eric Clapton.

0: Vado di là a scaldarmi un po' di caffè e torno subito. Il Virgin Motel tornerà tra poco. Fermatevi qui.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Luce, gas, Sidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: Su Canale 5, una serata di musica ed emozioni. Il palco di San Siro si accende per Achille Lauro e un ospite d'eccezione, Laura Pausini. Achille Lauro, Comuni Immortali, San Siro. Martedì 29 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

dovrebbe essere considerato fuori legge. Faccio fatica a portare il mio sguardo più in alto del suo seno. E lei si sente osservata e incrocia le braccia proprio davanti al petto. Capisco di essere stato un po' maleducato e provo a recuperare offrendole qualcosa da bere. È meno infastidita di quello che pensavo. Mi sorride e fa due passi all'indietro per lasciarsi andare sul divano. Proprio mentre sta per atterrare sulla seduta, la gonna si alza lievemente, così mi accorgo che anche le sue gambe sono perfette. Ah, mentre vado di là a prenderle da bere, spero che dalla radio parta un pezzo che mi aiuti a creare l'atmosfera giusta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.

Dice di essere già stato un ospite del Virgin Motel in passato. Io devo aver rimosso il file perché proprio non mi ricordo di lui. Intuisce il mio smarrimento e ci resta un po' male il signor Bloomberg. Così, per rimediare, chiedo se posso offrirgli qualcosa da bere. Aveva dell'ottimo whisky all'epoca, mi dice. Il mio sconcerto aumenta, ma ho la risposta pronta. Ottimo whisky e ottima musica. Niente è cambiato da allora. Si metta pure comodo.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
10: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
11: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
12: Guarda, prova a indovinare.
13: È chiarissimo.
14: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
15: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
12: Ecco, l'ha detto lui.
13: Ma allora possiamo dire quando?
15: Da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
13: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
16: Ma uffa.
17: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
16: Io ho capito, ma non è un mirato mica, cosa sua presentare.
17: Sarà durissima.
18: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
19: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
20: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
21: Virgin Motel.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo strambo, cliente del Virgin Motel.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. «Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa sotto i denti», mi dice, mentre mastica in modo così becero che sembra ruminare. «Quel gran figlio di buona donna mi sta facendo venire fame. Non ho toccato cibo stasera». Alzo la radio per non sentire il mio stomaco brontolare e torno a nutrirmi di buona rock qui al Virgin Motel.

Welcome to Virgin Motel.

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

0: house.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Shh, Ale, Franz, venite!
7: Michelle!
8: Cosa c'è?
9: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
7: Quindi?
8: Non è mica un segreto.
10: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
7: Ma lo presentiamo noi?
6: Eh certo, non lo sapevate?
8: Ale è svenuto.
6: Oh no!
8: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto. Oh.
10: Zelig 30, da martedì 6 ottobre in prima serata, Canale 5.
11: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Con un'aria da prof si avvicina al bancone della reception, abbassa gli occhiali sul naso e mi chiede se c'è una stanza disponibile. Senza neppure controllare gli domando «Quanto si ferma?» e con mia sorpresa mi dice che avrà bisogno di una base per diversi giorni, forse fino a una settimana. È un geologo ed è qui per degli studi sul territorio. «Sa», mi spiega, «la Death Valley è una zona molto interessante per noi, per la sua incredibile varietà. Dune di sabbia, zone rocciose, saline sotto il livello del mare, pietre che si muovono». «Sono d'accordo», mi permetto di dirgli in tono amichevole, «e se vuole allargare le sue ricerche all'antropologia, qui al Virgin Motel abbiamo anche un'incredibile varietà umana».

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalare.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bra.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofoppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Foppa Pedretti. 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico.
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
8: Musica!
11: Per me è super sì.
12: Anche per me?
13: Per me vale.
11: Anche per me?
14: È un sì al 100%!
15: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
16: Morning Glory. Morning Glory.
17: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
18: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte. Una con una rete del letto piuttosto resistente. L'uomo barbuto sorride della sua battuta infelice, cercando complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

Ha delle carte, signor Douglas? Voglio mettere a tacere quel farabutto in una sola mano di poker. Mi indica il vecchio Sonny che, seduto fuori in veranda, neanche si volta a guardarlo. Hanno avuto un piccolo diverbio appena arrivati al Virgin Motel e la faccenda non gli è andata giù. Ah, lascialo perdere, Mike. Prova a dissuadirlo, ma non ne vuole sapere. Continua ad agitarsi davanti a me, cercando di spiegarmi le sue ragioni. Lo ascolto, ma dopo qualche secondo ho già il mal di testa. Quindi provo a essere più convincente. Siediti lì, Mike, e non ti muovere. Non parlare neppure, ascolta e basta. Riempiti le orecchie di buona musica e smettila di importunare le persone.

Capelli fuori posto e un viso mangiato dalle rughe. Il signor Johnson, un vecchio giramondo, torna a trovarmi al Virgin Motel dopo anni. Entra e mi saluta come se ci fossimo congedati la sera prima. «Ho un bel po' di cose da raccontarti, caro JJ», mi dice andando a sedersi sul divano. «Ma non ho intenzione di iniziare fino a quando non mi avrai offerto qualcosa da bere e un po' di buon rock da affondare dentro il bicchiere». Lo guardo annuendo e prima di alzarmi per andare a vedere cosa c'è in fresco, alzo il volume della radio rispondendo «Iniziamo con un po' di rock and roll».

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

Osserva le vite degli altri dallo schermo del suo telefonino, confondendo quello che viene messo in vetrina con la realtà. Parla dei tizi che vede sul suo smartphone come fossero amici o conoscenti, ma poi non riesce a relazionarsi con nessuno degli altri clienti del Virgin Motel. Non alza la testa da quel coso che tiene tra le mani. Provo pena per questa umanità, sempre più sola, e mi sento fortunato a riuscire a starmene alla larga da quegli aggeggi diabolici. Non c'è desertificazione nell'animo mio. Distolgo lo sguardo da lui, torno alle mie cose e allo

Entra al Virgin Motel con il suo bagaglio di sogni andati in frantumi. Conosco da tempo Sandy. È una di quelle persone che vedono solo quello che non hanno e non sanno gioire dei piccoli traguardi raggiunti. Non si rendono conto che tanti piccoli traguardi sommati insieme fanno un grande obiettivo. Se ne sta lì, seduta sul divano del Virgin Motel, con un'espressione abbattuta, recitando la parte dell'eterna vittima. Credo si aspetti da me parole di conforto, ma l'unico sollievo che posso darle è un po' di rock and roll.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
6: Virgin Motel.

Un fuori di testa entra a tutta velocità nel parcheggio del Virgin Motel, alzando un polverone. Alcuni clienti seduti fuori lo prendono a male parole. Sicuramente non un ingresso trionfale. Una volta parcheggiato il suo catorcio di macchina, camminando a zig-zag si avvicina all'entrata. Già provo sgomento. Questo è di sicuro un piantagrane. Metto su del caffè, mi sembra che il tipo ne abbia bisogno. Prima ancora di farlo parlare, appena varcata la porta d'ingresso, gli porgo una tazza fumante. Bevi questo, amico, poi parliamo.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su The

Hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Goat Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni tutti borchi e pelle spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi il più alto si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

Il signor Brown tiene stretto tra le sue mani enormi un panino farcito di ogni ben di Dio. Con foga animalesca lo schiaccia e ci affonda i denti, portandosene via la metà con un solo morso. Una colata di maionese e senape gli gronda sulla sua barba ispida. Emette un grugnito e si pulisce passandosi una mano sulla bocca, la stessa che poi va a strusciare sui suoi pantaloni. Uno spettacolo ripugnante e allo stesso tempo ipnotico. Uno dei tanti personaggi un po' strambi che capitano qui al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il buono premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

Chi lo conosce bene dice che sia una calamita per i problemi. Non faccio fatica a crederlo. Non sarebbe finito al Virgin Motel se fosse a posto. Tra tutti quelli passati di qua, però, penso sia l'unico a poter dire di aver tirato un pugno in faccia a David Bowie. Svaccandosi sul divano, mi racconta che successe nell'autunno dell'89. Si trovava a Los Angeles insieme alla sua band per girare un videoclip. Si materializzò sul posto niente meno che il Duca Bianco, che ebbe l'idea infelice di rivolgere troppe attenzioni alla donna sbagliata. Come vi ho già detto, il mio cliente non reagì bene, ma quel brutto episodio fu trasformato in qualcosa simile ad una bella amicizia. Pare che si chiarirono la sera stessa, dopo una bella sbronza al rinomato China Club.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Non farti ingannare. Gli occhi blu sono sopravvalutati. Continuo a ripetermi mentre lei si avvicina alla reception sbattendo le ciglia come una diva del cinema. Posso esserle utile, signorina?

Avvicina la sua faccia alla mia chiedendomi: c'è qualche offerta sulle tariffe stasera? Penso che sto diventando vecchio quando mi sento rispondere: è davvero fortunata, signorina. Solo per oggi c'è uno sconto speciale. Benvenuta al Virgin Motel.

Devo assolutamente andare, mi dice. Sto per convincerlo a restare ancora un po', ma poi l'occhio mi cade sull'orologio alla parete e mi rendo conto che mancano davvero pochi minuti alla fine del mio turno. Così, quando fa per alzarsi dal divano, non oppongo resistenza. Sale le scale piano piano e quella sua lentezza lo invecchia di almeno 20 anni. Senza voltarsi, alza una mano in cenno di saluto. «Buonanotte», rispondo io a quel gesto. E scivolo sulla mia sedia per godermi da solo l'ultimo disco di oggi. «Ciao a tutti, da Johnny J. Douglas. Torneremo ad incontrarci presto, qui, al Virgin Motel».

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel. Style Rock.